FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

ormai troppo cambiato, ti hanno lasciato inutile pazzia, vedere il fondo della malinconia di un avvenire disperato.

distante, scavalcate da un ricordo più vicino. Per poco che la felicità ritorni, è molto raro che ci si ricordi degli episodi del cammino.

dimenticarti di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

0: Nerun.
1: Radio Dora Marcord, il modo più bello per attraversare la notte.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me, com'era prima di

Sono le 4:03. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore so stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa!
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie!
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare!
0: Sono un povero negro! E tu una scossa ti chiedo!
1: E tieni!
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Cosa?
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

0: che bella giornata.
1: Vabbè, andrò meglio domani.
0: Sì, buonanotte ragazzi.

0: che bella giornata, ma che bella giornata, ma che bella giornata, ma che bella giornata.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è...

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna con rovesci temporali in movimento nel corso della giornata verso la Sicilia e la Campania. Temperature stabili o in lieve calo, con picchi massimi tra 22 e 27 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

su un raggio di luna. Vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta,

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, rovesci e locali temporali sui rilievi dalle ore centrali, generalmente deboli o localmente moderati, in serata una possibile formazione di temporali localmente forti tra biellese, torinese e cuneese, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il caso dello studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola, l'aggressione avvenuta giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Prever di Pinerolo, interviene la dirigente scolastica Roberta Martino, proporrò l'espulsione del compagno, un episodio inaccettabile in una scuola inclusiva. Andiamo nel cuneese, investita da un pulmino a Mondovì, è morta una donna di 65 anni, da subito era apparsa molto grave la 35esima vittima sulle strade della Granda da inizio anno, poche ore prima era morto un motociclista. Ingerisce droga prima del controllo dei carabinieri è grave, un'operazione in corso Giulio Cesare a Torino ha consentito di individuare diversi body stuffer, persone che ingeriscono dosi per evitare i controlli. Andiamo ad Asti, la crisi della Conecta slitta a novembre, il trasferimento delle 97 lavoratrici, nata come polo strategico per la gestione di clienti di colossi bancari, assicurativi ed energetici, con oltre 1000 addetti, la struttura ha subito un drastico ridimensionamento, complice anche la spinta verso l'intelligenza artificiale. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore a Torino, disposta all'autopsia, la procura ha aperto un'indagine dopo un esposto della famiglia di un uomo di 36 anni che è deceduto il 1 ottobre scorso all'ospedale Molinette. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
3: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un minimo di pressione in quota inizierà la sua discesa dalla Germania verso il nord-est italiano, causando un progressivo aumento della nuvolosità, rovesci diffusi e locali temporali. In seguito il minimo staziona sull'Italia settentrionale, ma i suoi effetti si fanno più intensi in area peninsulare e insulare, mentre sul Piemonte sono attesi al più rovesci sparsi sui rilievi. Nuove precipitazioni sono attese dopo, con l'avvicinamento al Piemonte di una profonda saccatura in arrivo dalla Francia. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino soleggiato sulle pianure e nuvoloso in montagna, dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità sul Piemonte settentrionale e occidentale, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli diffuse sui rilievi, in locale sconfinamento alle prime pianure adiacenti, fenomeni moderati e locale carattere di temporale in area appenninica dalle ore centrali. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 16 gradi. Per la giornata di domani, cielo molto nuvoloso con residue schiarite sul Piemonte orientale al mattino, possibili foschie sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni deboli sui rilievi alpini al mattino, in estensione a gran parte della regione nel pomeriggio e in intensificazione a moderate sul Piemonte meridionale la sera. Temperature minime sui 14 gradi, massime sui 26 gradi.
2: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha che ce l'ha. Io non tengo compendi che chi che stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta che Ciccirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa. La ricetta di Ciccirinella, compagna di cella, precisa mamma.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: Sono le 6 e 38 minuti. Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II 63 primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 55 67. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, fiera nazionale del fungo porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Nazza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Nazza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro con dove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Controllato pressione pneumatici?
3: Fatto.
2: Carburante e livello olio?
3: Fatto.
2: Regolato specchietto e sedile?
3: Fatto.
2: E hai verificato la scadenza della revisione?
3: No!
1: Nessun problema! Al centro revisioni Garda di Chianocco, grandi novità! Nuovi orari e nuova organizzazione. Apertura tutta la settimana dal lunedì al venerdì. Servizio rapido, consigli di manutenzione e un centro revisioni vicino alle tue esigenze. E se la tua auto ha problemi, puoi sempre rivolgerti alla nostra officina multimarche. Vieni direttamente in sede o chiamaci allo 0122 49 045. Centro revisioni Garda, a Chianocco. Ti aspettiamo!
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire. Con queste parole a Mamma Al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato i dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di Al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio. Dalle indagini sarebbe emerso che era già atterrato in quell'aeroporto più volte e che progettava da mesi l'attentato. In Israele intanto si sta cercando di capire se abbia agito da solo o se dietro l'accaduto ci sia anche qualcun altro. La Spagna va al voto. Come da previsione, il premier Pedro Sánchez ha annunciato la convocazione delle elezioni anticipate per il 29 novembre. La scelta del voto è arrivata dopo che Sánchez ha trascorso gli ultimi giorni a valutare la strategia da adottare in risposta alla bocciatura da parte del Congresso dei suoi decreti sulla casa, che ha spinto il paese a scendere in piazza contro il caro affitti e contro la speculazione immobiliare. I decreti bocciati prevedevano tra l'altro la sospensione fino al 2030 degli sfratti per le persone vulnerabili, misure contro i cosiddetti fondi avvoltoio e rinnovo automatico dei contratti di affitto. Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi, senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per usare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran. Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali, con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio. Consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è La Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore. Una violenta esplosione si è verificata nella serata di lunedì a Bergamo all'interno di un'abitazione. Stando alla prima ricostruzione, sembra che la deflagrazione sia derivata da una fuga di gas. Il bilancio vede almeno 8 feriti, di cui 2 gravi e portati via in codice rosso. Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dall'Ara di Bologna la Turchia guidata da Vincenzo Montella per 3-1. L'incontro era valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti, seconda nel girone. Le ultime 2 gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. È tutto, a più tardi.
3: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, pelot al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
4: No, che disastro!
5: Non ci voleva!
6: Ma so io cosa fare!
4: Presto, venite!
1: Arrivano finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
6: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 7728 741.
7: Buon mattino carissimi amici, 6 di ottobre, martedì, 7.06, in questo momento comincia a suonare la sveglia su Radio Dora.

E allora iniziamo questa nuova mattinata insieme, martedì 6 di ottobre, buongiorno, buon compleanno a chi spegne una candelina in più sulla propria torta, buon onomastico a chi festeggia il proprio nome, oggi San Bruno e Santa Maria Francesca, delle cinque piaghe di Gesù Cristo, questi sono i santi segnati al calendario quest'oggi 6 di ottobre. Intanto andiamo a scoprire quali sono i personaggi famosi che nascono oggi. Nel 1887 architetto, urbanista, pittore, nato nel cantone svizzero e è considerato il maestro del movimento moderno Le Corbusier. Nel 1922 invece, al triplice fischio dell'arbitro, milioni di tifosi attendevano trepidanti che col suo piglio elegante e allo stesso tempo vivace raccontasse l'Italia del pallone. Paolo Valenti,

Ed era il 1927, proprio il 6 di ottobre, interpretato da Al Jolson, viene proiettato negli Stati Uniti d'America il primo film sonoro della storia del cinema, Il cantante di jazz, diretto da Alan Crosland e prodotto dalla Warner Bros. È costato $442.000.

Pronti prontissimi per ricordarvi i nostri contatti, perché potete chiamare o scrivere per richiedere la vostra canzone per dedicarla a qualcuno. 01 22 640 446 è il numero da chiamare. Se invece volete scrivere, 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, il cielo si presenterà con una nuvolosità irregolare o molto nuvoloso, in particolare tra il nord-est e l'Emilia. Possibili isolate piogge e locali rovesci tra il basso Piemonte, la Liguria e la bassa pianura emiliana. Schiarite più ampie altrove. Le temperature massime subiranno un calo, assestandosi tra i 21 e i 25 gradi. Al centro, spiccata instabilità atmosferica, il cielo vedrà molte nubi alternate a brevi schiarite, con il rischio di piovaschi e temporali intermittenti. I fenomeni risulteranno più frequenti e localmente intensi su Toscana e Lazio, in progressiva estensione pomeridiana anche alle zone interne e adriatiche. Anche qui le temperature saranno in diminuzione, con massime comprese tra 21 e 25 gradi. Al sud e sulle isole la perturbazione colpirà inizialmente la Sardegna, con

0: individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
2: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Dai a Monte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Dai a Monte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Yamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
3: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
2: Yamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.yamonte.info.

Ed era il 1889, il 6 di ottobre, veniva inaugurato il Moulin Rouge, una delle maggiori attrazioni turistiche di Parigi, simbolo della cosiddetta Belle Époque che ebbe il suo cuore pulsante proprio nella capitale francese. In principio era soltanto un vecchio mulino della parte alta di Montmartre, nel quartiere di Pigalle, trasformato nel 1870 nel ristorante Moulin de la Galette, adibito anche a sala da ballo. Il successo di quest'ultimo catturò l'attenzione dei proprietari dell'Olympia, storico teatro parigino, Joseph Holler e Charles Zidler, che lo trasformarono in un cabaret, rinominandolo Moulin Rouge. Inaugurato nell'ottobre del 1889, il locale fece subito scalpore per balli ritenuti all'epoca licenziosi su tutti il famoso Cancan. Nel Novecento fece da palcoscenico ai maggiori interpreti della canzone francese.

0: Ehi, quanta fretta, dove corri?
1: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
0: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
1: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
0: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
1: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e bentrovati con le news su traffico e viabilità. La circolazione si presenta regolare sui principali percorsi regionali. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la statale 31 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Casale Monferrato. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Ehi, voglio raccontarti una storia, così come mi è successa. In un giorno come tanti, che sembra uguale a tutti gli altri. Ma poi c'è una

Era il 2010, sviluppata da Kevin Systrom e Mike Krieger, viene pubblicata l'applicazione Instagram, permette la socializzazione in rete attraverso la condivisione di fotografie scattate in tempo reale dal cellulare. Un saluto adesso a Manu, che vuole una canzone per tirarsi un po' su, perché è un periodo un po' così, e noi ti accontentiamo. Manu, un abbraccio.

0: Pronti anche per un messaggio che ci è arrivato poco fa, ce lo ascoltiamo.
1: Buon martedì a te,
0: buongiorno,
1: a tutta
0: Johnny.
1: La Fiodora e a tutta la family. Sub City, Tracy Chapman, per iniziare questo bel martedì. E ricordiamo che dopodomani è già giovedì, eh? Buona giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Ciao Johnny, buona giornata a te, ecco la canzone.

0: Sono le 7:59. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: Nella notte droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. La Germania rischia di finire in un conflitto violento con la Russia. Intanto il nuovo allarme all'indomani della visita di Merz a Kiev, arrivato dal capo degli 007 tedeschi, secondo il quale Mosca sta conducendo una guerra nell'ombra e il tentato attentato di Lipsia è solo l'ultimo esempio. L'Estonia nel frattempo svela al Financial Times sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia e si sta dotando di armi in grado di colpire in profondità il territorio confinante.
0: In Medio Oriente gli Houthi hanno affermato di aver colpito l'aeroporto di Riyadh e una raffineria del colosso energetico saudita Aramco, oltre a diversi siti nel sud del regno. Intanto, durante il gabinetto politico militare israeliano di domenica sera, il capo dello Shin Bet David Zini ha presentato ai ministri un'allerta dell'intelligence specifica preoccupante. Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento. Secondo le valutazioni, Hamas mira a lanciare l'operazione in prossimità delle elezioni del 27 ottobre o nell'immediato periodo successivo.
1: L'ha fatto per vendicare Gaza e morire da martire, così a Mamma al-Mammani, il copilota omanita che il 30 settembre ha tentato di dirottare il volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, ha messo il suo piano. L'uomo ha spiegato dettagli durante l'interrogatorio con gli investigatori degli Emirati Arabi Uniti. Nei giorni scorsi erano già filtrati alcuni dettagli sull'obiettivo di al-Mammani. Voleva far schiantare il volo sull'aeroporto Ben Gurion in Israele dopo aver ricevuto i permessi per l'atterraggio.
0: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che i tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando cioè era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
1: La cronaca: sarebbe stato colpito alla gola con un paio di forbici dalla sorella di 15 anni, il 21enne ricoverato in gravissime condizioni a Napoli. L'aggressione, a quanto pare, sarebbe scattata durante una lite nell'abitazione della famiglia nel rione Conocal di Ponticelli. All'origine dei contrasti, le critiche mosse dal 21enne nei confronti della sorella e delle sue frequentazioni. La ragazza è stata condotta in questura dove è stata denunciata per lesioni gravissime.
0: Il calcio: gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto al Dallara di Bologna la Turchia per 3-1. L'incontro è valido per il gruppo A della Nations League. Ora l'Italia è a 7 punti ed è seconda nel girone. Le ultime due gare del gruppo saranno a novembre, contro il Belgio in trasferta e contro la Francia in Italia. Vince anche l'Under 21 di Silvio Baldini, che travolge 6-2 la Polonia, centrando la qualificazione diretta all'Europa della prossima estate.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Cini, per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.

E 102 anni fa, nel 1924, il 6 di ottobre, è la voce della violinista Ines Donarelli che annuncia l'inizio delle trasmissioni radio dalla stazione San Filippo di Roma, nell'attuale quartiere Parioli. Comincerà qui la storia della radio in Italia, che all'inizio è riservata a pochi abbonati e solo la diffusione di apparecchi più maneggevoli ne farà poi un fenomeno di massa. Fondamentale sarà l'ingresso della pubblicità nel 1926, che darà maggiori risorse e consentirà di ampliarne i contenuti. Oltre alla radiogiornale, condizionato dalla propaganda di regime, i più seguiti saranno i concerti di musica leggera, le romanze, gli sketch degli attori più amati dal pubblico come Vittorio De Sica e Alberto Sordi e le radiocronache sportive.

E siamo pronti ad affrontare che cosa ci riserva l'oroscopo per la giornata di oggi. Ariete, la carica e l'energia non ti mancheranno di certo. Oggi potrai contare su una grinta eccezionale per affrontare qualsiasi sfida o impegno ti aspettino, muovendoti con grande entusiasmo e determinazione. Toro, la quiete della routine e il piacere delle piccole cose saranno i tuoi migliori alleati per una giornata all'insegna del relax. Oggi potrai goderti ritmi pacati, dedicandoti al benessere di corpo e mente. Gemelli, la giornata di oggi ti vedrà con la mente in fermento e le idee che si moltiplicano ad un ritmo incredibile. Sarà il momento ideale per dar forma a quel progetto creativo a cui pensavi da tempo. Cancro, rallenta il passo, rifugiati nei tuoi spazi più sicuri. Oggi sarà perfetto coltivare la pace della mente, concedendoti momenti di puro relax in compagnia di chi sa farti sentire accolto e protetto. Leone, una magnifica energia vitale ed un'aura di grande sicurezza caratterizzeranno la tua giornata. Sosterrai le tue idee con coraggio e carisma, affrontando ogni ostacolo a testa alta. Vergine, la tua forza sarà silenziosa ma potentissima, basata su una lucidità mentale impeccabile e su una straordinaria capacità organizzativa. Riuscirai a gestire ogni situazione complessa col polso fermo e la precisione. Il tempo di una canzone, poi torniamo con la seconda parte dell'oroscopo.

0: Torniamo all'oroscopo bilancio, l'armonia tornerà ad essere la tua stella polare, aiutandoti a ritrovare un prezioso equilibrio interiore. Saprai dissolvere eventuali piccole tensioni con un sorriso e ristabilire la calma intorno a te. Scorpione, la tua spinta creativa si tingerà di una profonda intuizione e intensità. Se senti il bisogno di esprimere qualcosa che custodisci dentro di te, potrai farlo riuscendo a comunicare con una forza emotiva speciale. Sagittario, il tuo spirito indomito ottimista ti darà la forza di guardare lontano e di superare qualsiasi barriera. Avrai una marcia in più per metterti in gioco con coraggio e affrontare nuove sfide con entusiasmo. Capricorno, la tua proverbiale resilienza e la tua determinazione ti sosterranno in modo formidabile. Se hai davanti un obiettivo importante da raggiungere, la tua incrollabile concentrazione ti farà fare passi da gigante. Acquario, oggi la tua originalità toccherà vette altissime, la tua mente sarà un vulcano di intuizioni fuori dagli schemi e potrai sfruttare questa vena creativa per inventare soluzioni innovative. Pesci, una dolce ondata di tranquillità ti avvolgerà, aiutandoti a staccare la spina dalle preoccupazioni quotidiane. Potrai ritrovare una profonda connessione con te stesso, lasciandoti cullare da sogni tranquilli. Il nostro oroscopo termina qui, noi ci risentiamo più tardi con la sveglia, quindi vi aspetto adesso a muoversi in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso, si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione di Moncalieri, il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A4 Torino-Milano per lavori sono presenti rallentamenti fra Rondissone e Chivasso Centro in direzione Torino e fra Brandizzo e Settimo ancora verso Torino. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
5: Facile, nel contenitore della plastica.
4: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
5: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
4: Esatto.
6: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
7: Patente e libretto, per cortesia.
8: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
7: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
8: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
7: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
11: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Sono le 8 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. In apertura uno sguardo al meteo, rovesci e locali temporali sui rilievi dalle ore centrali, generalmente deboli o localmente moderati, in serata una possibile formazione di temporali localmente forti tra biellese, torinese e cuneese, temperature minime in aumento, massime in diminuzione. Il caso dello studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola, l'aggressione avvenuta giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Prever di Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica Roberta Martino, proporrò l'espulsione del compagno, un episodio inaccettabile in una scuola inclusiva. Andiamo nel cuneese, investita da un pulmino a Mondovì, è morta una donna di 65 anni, da subito era apparsa molto grave la 35esima vittima sulle strade della Granda da inizio anno, poche ore prima era morto un motociclista. Ingerisce droga prima del controllo dei carabinieri, è grave, un'operazione in corso Giulio Cesare a Torino ha consentito di individuare diversi body stuffer, persone che ingeriscono dosi per evitare i controlli. Andiamo ad Asti, la crisi della Conecta slitta a novembre, il trasferimento delle 97 lavoratrici, nata come polo strategico per la gestione di clienti di colossi bancari, assicurativi ed energetici, con oltre 1000 addetti, la struttura ha subito un drastico ridimensionamento, complice anche la spinta verso l'intelligenza artificiale. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore a Torino, disposta all'autopsia, la procura ha aperto un'indagine dopo un esposto della famiglia di un uomo di 36 anni che è deceduto il 1 ottobre scorso all'ospedale Molinette. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Gustosa,
2: irresistibile,
0: vivace,
2: unica,
0: divertente,
2: originale.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
2: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
0: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
2: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
0: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Marc Up per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
5: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto con pizza omaggio per tutti.

Ritorniamo noi e riprendiamo da dove avevamo lasciato. Chiamateci allo 01 22 640 446 o scriveteci al 351 851 6633.

E allora torniamo per una richiesta di una nostra ascoltatrice che vuole ascoltare una canzone dolce e lenta e dedicarla a tutti quelli che sono all'ascolto. Eccola!

0: Sono le 9 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca in un attacco di massa mentre le difese aeree dell'area erano impegnate. I droni sono entrati simultaneamente nella regione russa da diverse direzioni in più ondate. Avrebbero preso di mira un grande impianto petrolifero e colpito il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk vicino al villaggio di Costantinovo. L'attacco ha provocato la morte di un ventenne in un villaggio alla periferia di Mosca.
1: C'è Teheran dietro il dirottamento del volo Fly Dubai, ne è sicuro Donald Trump, che ha risposto a chi gli chiedeva se ritenesse l'Iran responsabile dell'attacco condotto dal copilota della Fly Dubai che ha cercato di far precipitare un volo diretto a Tel Aviv. Secondo fonti locali, Israele era pronto ad abbattere il volo con tutti i passeggeri a bordo dopo che il copilota omanita aveva aggredito il comandante. I caccia erano decollati e sono stati richiamati mentre l'aereo effettuava un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita.
2: Continuano le proteste in Francia e un quindicenne ha perso una mano durante una manifestazione che si è svolta a Lens, durante quella che è stata una nuova giornata di proteste degli studenti delle scuole superiori e la vigilia di una mobilitazione nazionale sostenuta anche dai sindacati. Il movimento, nato dalla carenza di insegnanti e dalle condizioni degli istituti e dalla richiesta di maggiori risorse per l'istruzione, si è esteso anche alle università con diversi episodi di violenza e fermi di polizia.
1: Il delitto di Garlasco, dopo il caso del DNA sui pedali con due esiti nulli mai finiti nel fascicolo dell'epoca, è emersa un'ulteriore novità relativa all'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Tra le carte del RIS di Parma sarebbe presente un'analisi sulla personalità di Alberto Stasi, allora indagato per l'omicidio, consulenza che sarebbe stata fatta sulla base degli interrogatori resi dal fidanzato della vittima nel 2007, ma che non sarebbe stata chiesta dalla procura di Vigevano né allegata tra le carte depositate all'epoca. A svelarlo è la Repubblica, secondo cui si tratterebbe di una valutazione sul carattere di Stasi, in cui si mettevano in luce la sua presunta freddezza e il suo profilo di calcolatore e manipolatore.
2: Sono stati arrestati questa mattina dai carabinieri la moglie e il suo nuovo compagno per l'omicidio di Michel Roku, il cittadino albanese di 55 anni, trovato morto lo scorso 6 luglio nella sua abitazione di via Verolengo 185 a Torino. I due, una donna italiana di 45 anni e un uomo italiano di 52, sono indagati per omicidio premeditato.
1: Il calcio: al Dall'Ara di Bologna l'Italia ha battuto la Turchia 3-1 nell'incontro valido per il gruppo A della Nations League. Ora gli azzurri sono a 7 punti, secondi nel girone, dietro alla Francia. Le parole del CT Roberto Mancini a fine gara ai microfoni di Sky.
3: Noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa. Saranno due partite, due belle partite.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
4: Ehi, quanta fretta, dove corri?
5: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
4: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
5: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
4: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
5: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.
6: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
7: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
6: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
7: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
8: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
9: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!

Parliamo di visite, parliamo di cose interessanti da andare a vedere. Domenica 11 ottobre l'associazione Arca promuove un tour guidato alla scoperta della cultura e dell'architettura romana del primo secolo d.C. e della natura alle pendici del monte Musinè, con visite guidate alle ville romane di Grange di Rivera, Dalmese, Casalette e all'area Primavalle. Guidati da archeologi, naturalisti e volontari, i visitatori potranno immergersi nell'atmosfera di due tra i più importanti complessi residenziali extraurbani d'epoca romana in Piemonte. Potranno cogliere anche l'ultima occasione della stagione 2026 per scoprire l'oasi xerotermica di Primavalle, area di straordinaria biodiversità che comprende anche i laghi di Casalette. La villa romana di Almese sarà aperta dalle 14.30 alle 17.30 con due turni di visita. Negli stessi orari la villa romana di Casalette proporrà tre turni per la sua ultima apertura stagionale. Sempre per l'ultimo appuntamento del 2026, l'escursione naturalistica gratuita all'area Primavalle partirà dal punto di ritrovo della villa di Casalette con due turni alle 14.30 e alle 16. Per informazioni è possibile inviare una mail a arca.almese@gmail.com.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati in apertura, segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla diramazione per Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sulla diramazione per Pinerolo si rallenta per traffico intenso fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Sulla A4 Torino-Milano il traffico è rallentato per lavori fra Brandizzo e Settimo in direzione Torino. Infine la A33 Asti Cuneo, per traffico intenso si rallenta fra Castagnito e Guarena in direzione Cuneo. Con questo è tutto, buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand. Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1.000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le

0: Relax, benessere, favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, tagliati per il successo.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

abbiamo già parlato, ma volevo ricordarvi alcuni appuntamenti. Fino al 7 ottobre si celebra, come ogni anno, la SAM, Settimana Mondiale dell'Allattamento, appuntamento internazionale dedicato alla promozione, alla protezione e al sostegno stesso dell'allattamento. L'ASL Totré aderisce all'iniziativa con Chiacchiere di Latte, questo fitto calendario di iniziative dedicate alle future neomamme e alle loro famiglie, che coinvolgerà tutto il territorio. Le sedi consultoriali, i due punti nascita degli ospedali di Pinerolo e Rivoli, il day service materno infantile di Susa, due biblioteche civiche, quelle di Avigliana e di Susa. Gli appuntamenti si svolgono alla presenza di operatori e operatrici ASL Totré, dei consultori dei punti nascita, che offriranno la possibilità di ricevere informazioni, approfondimenti, confronto e sostegno sui temi dell'allattamento, della genitorialità e della rete territoriale dei servizi dell'azienda sanitaria. Qualche data: oggi dalle 9.30 alle 12.30 Chiacchiere di Latte a Pinerolo, al consultorio stradale Fenestrelle 72, piano terra, stanza numero 3, a Venaria Reale fino alle 12 e dalle 13.30 alle 15 porte aperte in consultorio presso il polo sanitario in via Don Sapino 152, sempre a Venaria Reale anche fino alle 12.

chiacchiere di latte. Poi successivamente, sempre nella giornata di oggi, presso l'ospedale di Pinerolo, dalle 15 alle 17 dubbi di latte. All'ospedale di Rivoli, punto nascita, reparto di ostetricia, ginecologia e neonatologia, fino a domani 7 ottobre, chiacchiere di latte con incontri pomeridiani a piccoli gruppi per le pazienti ricoverate. Il tema scelto per la SAN 2026 è allattare per un inizio sostenibile della vita, rafforziamo ciò che funziona. Per informazioni è possibile visitare il sito www.asletto3.piemonte.it/servizi/assistenza/donne.

0: Sono le 9:38.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in sera l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Parzialmente nuvoloso tra Astigiano e Alessandrino, con ampie schiarite all'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Chisone e Susa. In giornata più soleggiato su pianure e colline, in parte soleggiato sui fondovalle e sulla Valle d'Aosta, mentre addensamenti più compatti interesseranno i settori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta orientale. In serata generalmente nuvoloso sulle valli del Cuneese e del Torinese, sulla Valsesia, sull'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti irregolari in estensione alle pianure di Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Ampie schiarite tra Astigiano, Alessandrino e sulla Valle d'Aosta occidentale. Al mattino, locali piovigine o piogge leggere temporanee sulle pianure tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio, locali piovaschi a carattere sparso sui rilievi del Cuneese e del Torinese e sulle valli del Rosa. In serata, tendenza a piogge sparse sulle valli cuneesi e torinesi e locali piovaschi tra Valsesia ed Ossola. Quota neve sui 2.900-3.200 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 9-13 gradi, massime in calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Astigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli cuneesi e torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata pioggia in estensione sulle valli cuneesi e torinesi con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2.800-3.000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese, mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2.800 metri fino a 2.000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
1: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
6: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abe 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
7: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.

cosa succede al nostro corpo e soprattutto al nostro cervello quando dormiamo a oltre 5.000 metri di altezza? La domanda alla quale cerca di rispondere è Pyramid 26 Exploration and Physiology, una missione scientifica che ha portato 21 ricercatori italiani al laboratorio osservatorio Piramide sull'Everest a 5.050 metri di quota nella valle del Khumbu in Nepal. La missione, coordinata dal professor Vittore Verratti, coinvolge diverse università italiane. Una parte importante della ricerca è dedicata proprio al sonno, per capire come la diminuzione dell'ossigeno, tipica dell'alta quota, modifichi il funzionamento del cervello durante la notte. I ricercatori utilizzano elettrodi per registrare l'attività del cervello, strumenti per controllare la respirazione e il livello di ossigeno nel sangue e dispositivi da polso per monitorare il ritmo sonno-veglia durante tutta la spedizione. Ma c'è anche un altro elemento particolarmente interessante, cioè i sogni. Attraverso un'applicazione per smartphone, i partecipanti raccontano giorno dopo giorno come hanno dormito, come si sentono dal punto di vista psicologico ed emotivo e anche il tipo di sogni che hanno fatto, compresa l'eventuale presenza di incubi. E l'obiettivo è capire se e come l'alta quota modifichi anche l'attività onirica. E la ricerca in questo caso è stata vissuta direttamente sulla pelle degli stessi scienziati. La prima notte alla piramide a 5.050 metri, uno dei ricercatori racconta di aver avuto continui risvegli accompagnati dalla sensazione di fame d'aria. Si addormentava, si risvegliava per respirare, poi si riaddormentava e il ciclo ricominciava da capo. Una notte molto difficile, però allo stesso tempo preziosa dal punto di vista scientifico, perché proprio quelle difficoltà erano il fenomeno che i ricercatori erano saliti fin lassù per studiare. Nei giorni successivi è arrivato un dato interessante: il problema si è progressivamente ridotto, dalle oltre 3 ore di difficoltà della prima notte si è passati a circa 2 la seconda, fino poi a pochi episodi nell'ultima notte. Un segnale che potrebbe indicare un primo adattamento dell'organismo alla quota. La spedizione non è stata però semplice, perché il maltempo e le forti nevicate hanno costretto il gruppo a fermarsi per alcuni giorni a circa 3.500 metri di altitudine. Anche questo imprevisto è diventato un'occasione scientifica. I ricercatori hanno potuto aggiungere nuove misurazioni e osservare come il corpo progressivamente si adatta all'altitudine. Poi la salita è ripresa fino alla piramide per l'esperimento, in seguito è poi cominciata la discesa. Il risultato finale sarà un grande insieme di dati che metterà insieme attività cerebrale, respirazione, ossigenazione, sonno, emozioni e sogni. Una ricerca che potrebbe aiutare a capire non solo come il corpo umano reagisce alle condizioni estreme dell'alta montagna, ma anche come il sonno cambia quando l'organismo si deve adattare a una forte carenza di ossigeno. In fondo, questo è il paradosso della missione. I ricercatori sono saliti fino all'Everest per inseguire il sonno, ma più salivano, più il sonno diventava difficile da raggiungere.

0: Buongiorno Sonia, buon martedì.
1: Buongiorno, eccoci qua. Buongiorno a tutti quanti. Ciao Chiara.
0: Ciao Sonia, pronta, pronta per il collage?
1: Come sempre, siamo qui.
0: Che tra poco comincerà. E allora io ti lascio il microfono e torno domani con la sveglia. Buon martedì a tutti e buon collage.
1: Oh yeah, grazie. Ciao. A tra pochissimo, ciao.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, l'Italia batte ancora la Turchia e chiude la sosta al secondo posto nel girone della Nations League. Avvio poco brillante degli azzurri, che però sbloccano con Scamacca. Meglio la ripresa, il pari di Simsir dura appena 3 minuti, prima del 2-1 firma Calafiori. Pio Esposito entra dalla panchina e segna ancora, finisce 3-1. Il CT Roberto Mancini commenta a Sky la seconda vittoria sulla Turchia e dice: siamo un bel gruppo, la base giusta per arrivare a dei risultati. Ascoltiamolo.
2: Beh, noi dobbiamo continuare così, le prossime due saranno contro di loro e probabilmente ci andremo a giocare la qualificazione a Bruxelles e vediamo poi con la Francia in casa, saranno due belle partite.
1: Nelle altre partite del girone la Francia segna 4 gol in 14 minuti e ribalta l'iniziale svantaggio contro il Belgio, vincendo 4-1 e guadagnando la vetta del gruppo 1. Oltre all'Italia contro la Turchia e alla Francia con il Belgio, vince anche la Svezia che batte la Romania, la Bosnia le risponde battendo la Polonia, vince l'Ungheria contro l'Ucraina, l'Irlanda del Nord Georgia finisce 0-0. Nella Lega C, Cipro batte la Lettonia con un gol al 94esimo e si avvicina in classifica al Montenegro, frenato dall'Armenia. All'Under 21 bastava vincere con 2 gol di scarto, ma gli azzurrini di Silvio Baldini hanno preferito fare le cose in grande. Travolta 6-2 la Polonia nello scontro diretto per la prima del girone e, ribaltata la sconfitta dell'andata, ha conquistato il primo posto e la qualificazione diretta all'Europeo della prossima estate. Svolta a sorpresa nella vicenda sul possibile commissariamento della Federcalcio, a poche ore dalla giunta nazionale del CONI, che ha all'ordine del giorno proprio il futuro della federazione per il mancato tesseramento del presidente Malagò, uno dei requisiti giudicati essenziali dalla procura generale dello sport per essere candidati alla presidenza, spunta l'ipotesi concreta di un compromesso tra le parti dopo le tensioni dei giorni scorsi. Federcalcio sì commissariata, ma con lo stesso Malagò commissario. Il tennis con l'ATP di Pechino sotto 7-5-5-3, Medvedev è stato squalificato per aver colpito con la palla in maniera involontaria uno spettatore. Chiedo scusa, è stato un incidente, ha spiegato il russo in conferenza stampa. Djokovic, che stava servendo per il match, avanza così in finale. Carlos Alcaraz invece torna in finale all'ATP 500 di Tokyo. Il campione in carica ha battuto Munar nel derby spagnolo per 5-7-6-3-6-2 in 2 ore e 31 minuti di gioco. Una partita complicata per la testa di serie numero 1, che nel primo set ha perso 14 punti consecutivi subendo la rimonta del suo avversario. Per Carlitos, molto bravo a reagire e a dominare il terzo e decisivo parziale, si tratta della 20ª vittoria consecutiva a livello 500. Il classe 2003 conquista la 36ª finale a livello ATP, la quarta del 2026 e la prima del Masters 1000 di Monte Carlo dallo scorso aprile. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Patente e libretto, per cortesia.
4: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
3: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
4: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
5: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
6: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
7: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
8: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e Sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e Sconfini, www.studiograffio.it.
9: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
10: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed eccoci qua, allora felice martedì, family di Radio Dora, siamo arrivati al 6 di ottobre, beh ci avviciniamo sempre più alla data di Halloween, io già vedo tutte le vetrine in giro che sono già belle addobbate, per chi quest'Halloween lo vive in maniera ovviamente scherzosa, come ogni festa deve essere presa, insomma, così in maniera assolutamente leggera, perché è un momento per divertirsi, di certo non, insomma, per come dire, rafforzare magari i concetti horror legati magari più al cinema che non di per sé magari alla festa. Vabbè, dai, allora... io mi devo impegnare, perché effettivamente sono rimasta un po' indietro, seguendo alcune cose non ho più portato, diciamo, attenzione al tema Halloween che mi sta tanto caro, se non avere, vabbè, la mia borsetta casa stregata, la macchina che è addobbata Halloween in tema Halloween già dallo scorso anno, e quindi vabbè, non fa contesto, non fa, cioè, e poi però la casa è rimasta così com'è, quindi adesso devo trovare tutte delle soluzioni nuove, anche dei lavoretti carini così per impegnare mia figlia per poter addobbare casa a tema, va bene, dai, allora, detto questo, abbiamo una bella giornata nuvolosetta qui in valle, non so come siamo messi nel resto del Piemonte, però devo dire che il weekend ci ha graziati alla grande, con un gran bel sole, temperature veramente super altissime. Io mi ero vestita a strati, ma fra un po' non sapevo più quale strato togliermi, perché poi in un momento o rimanevo in mutande oppure vabbè, così era, è apparsa di nuovo l'estate per qualche ora, almeno sul nostro territorio, questa domenica. E va bene, dai, allora ricordiamo intanto i nostri contatti. Buongiorno caro Johnny, vedi che iniziate già ad arrivare con i vostri saluti. Ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare. Poi abbiamo il 351 851 66 33, invece il numero WhatsApp, potete inviare il vostro messaggio, la vostra nota vocale come preferite, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare e chiacchierare anche un po' insieme a noi. Allora proseguiamo, ragazzi, abbiamo i Red Hot Chili Peppers, ma che bella, io adoro questo brano, sentite che basso, ah, è così che si inizia bene la giornata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un mezzo in panne è momentaneamente chiusa la statale 28 del Colle di Nava nel comune di Ceva, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per anticiparvi che per una manifestazione nel comune di Faule, dalla mezzanotte di domani fino a mercoledì 14 ottobre, saranno chiuse la provinciale 207 e la statale 663 di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte, a Condove, trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 9184 922.
4: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
5: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371 586 6641.

0: Sono le 10 e 35 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette di Torino. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Uno studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola, l'aggressione giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del torinese, l'alberghiero Arturo Preverdi Pinerolo, interviene la dirigente scolastica a proporre l'espulsione del compagno. Monopattini contromano a Torino, una multa ogni 10 giorni, 50 le sanzioni in un anno e mezzo, dal 1 gennaio del 2025 al 30 giugno di quest'anno, nello stesso periodo 7 per i ciclisti. A Govone il 700 musicale tra corte e tradizione popolare, domenica 11 ottobre il castello ospita tra corte e pastorale. Sarà a ricordi dei legnanesi a inaugurare la stagione 2026-2027 del Teatro Alfieri di Torino con 2 appuntamenti, il 17-18 ottobre lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più celebri della compagnia. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.

0: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
4: Ed eccomi qua. Allora, eravamo un attimino in riunione, ma ci sono assolutamente. Mi sono solo allontanata un secondo dal microfono per organizzare sempre meglio, insomma, il nostro programma e le puntate, ovviamente, che poi seguiranno. Allora, abbiamo la richiesta del nostro amico Claudio, che ci manda il suo buongiorno con una manciata di gattini. Direi che siamo molto contenti di ricevere un buongiorno così. Ci scrive: buongiorno Miss Sonia DJ, buona giornata. Metti gemelli diversi con, non lo so, fai tu, tutta per te. Ciao, vai Cla. Bene, allora ce li ascoltiamo. Grazie per la tua richiesta. Un super abbraccio, Cla.

0: C'è Matteuccio Caro, buongiorno bro.
1: Buongiorno Sonia, buongiorno carissima Sista. Sei Ciao. Tornata finalmente, bella pimpante. E mi piacerebbe ascoltare, se possibile, quest'oggi Photograph dei Def Leppard. Okay. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao.
0: Ottima scelta, caro bro, sì, ci siamo. Dai, oggi pomeriggio poi ricambio, ti farò poi una richiesta io. La devo pensare bene, però. Nel frattempo, tu invece hai scelto già benissimo con Def Leppard, e invito tutti quanti ad ascoltare Matteo questo pomeriggio a partire dalle 15 qua su Radio Dora con il suo Drive Time. Ciao!

0: Sono le 11:02. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili a largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria. Intanto, nella notte Mosca è stata bersaglio di un attacco di eccezionale portata che ha coinvolto 650 droni, causando almeno una vittima alla periferia della capitale russa, secondo quanto riferito dalle autorità locali.
1: Medio Oriente, il cessate il fuoco del 10 ottobre 2025 non ha garantito la sicurezza, sufficienti aiuti umanitari o un percorso credibile verso la ripresa e la pace. E quanto ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite alla vigilia del terzo anniversario dell'attacco di Hamas contro Israele, rendendo omaggio alle vittime del 7 ottobre e chiedendo la fine delle sofferenze dei palestinesi a Gaza, dopo aver definito un attacco terroristico efferato e su vasta scala quello organizzato da Hamas. Guterres ha aggiunto che le devastanti ostilità che ne sono seguite hanno inflitto sofferenze indicibili ai palestinesi di Gaza, tra cui un'enorme perdita di vite umane, sfollamenti e distruzioni.
2: Caro carburanti, è scaduto a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale deciso dal governo Meloni il 16 settembre scorso. Da oggi dunque le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Questa è la prima volta che tagli fiscali sui carburanti scompaiono del tutto da marzo, da quando c'era stato approvato il primo decreto pensato per far fronte alle conseguenze della guerra tra USA e Iran.
1: La legge elettorale arriva al rush finale oggi e domani alla Camera. Si vota la fiducia sui primi tre articoli del testo che sono stati modificati al Senato. Giovedì alle 12:30 ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto. A Montecitorio quindi sono giorni decisivi e il governo ha cercato di limitare al minimo i rischi che qualcosa vada storto. Lo scrutinio segreto è previsto solo sul via libera finale al testo, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: La cronaca: un ventenne è morto nella notte a Sorrento a causa di un incidente stradale. La vittima è Dario Crotti, che ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto e il mezzo è stato sequestrato. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.
1: Oggi l'Accademia svedese a Stoccolma assegna il premio della fisica. Le previsioni puntano su scoperte di frontiera come quelle dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli USA. Fra le altre candidature le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e nuovi materiali per chip e sensori.
2: È tutto, a più tardi.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
5: Ehi, Ehi, quanta fretta, dove corri?
6: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
5: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
6: Prima, ora fanno parte della rete Euro Repar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie. I loro tecnici sono preparati e disponibili.
5: Era quello che cercavo. Anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
6: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49045.

Ed inizia così la seconda parte del collage. Bene, 11 minuti, siamo presenti, family, buon martedì per chi si è sintonizzato soltanto adesso. Andiamo avanti fino alle ore 13, Sonia Carella con voi e i microfoni del collage in diretta tutti i giorni, da lunedì al sabato, dalle 10 alle 13, qua su Radio Dora, dove sono la musica giusta ad ogni ora. E vi ricordo inoltre che Radio Dora è possibile ascoltarla in tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B, sul Piemonte occidentale in FM, in tutta Italia sul nostro sito radiodora.it, cliccando Radio Dora Live, ovviamente anche fuori dall'Italia, così come attraverso l'applicazione di Radio Dora, che è semplice e gratuita, disponibile direttamente sul vostro smartphone andando su Play Store o App Store in base al tipo di telefono che avete. Bene, ricordiamo allora i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso, 351 851 66 33 questo è il numero WhatsApp. Allora, abbiamo la richiesta della nostra amica Manu, eccola qua. Ciao Sonia, sto facendo una breve passeggiata, una passeggiata distensiva, dice, vorrei ascoltare l'Amour Toujours, grazie, e me la dedico. Wow, allora, sulle mani, grande Gigi Dag.

E dopo questo momento così dance insieme a Gigi D'Agostino, grazie alla richiesta di Manu, beh, cambiamo totalmente genere invece con il nostro amico Igor, che ci ha chiamato e ci scrive, ci manda anche un felice martedì con una bimba sopra una zucca, quindi in tema totalmente autunnale, quindi buongiorno anche a te caro Collage, un saluto e felice inizio settimana, buona trasmissione alla simpaticissima Sonia, un saluto alla family. Allora, carissima, la canzone la dedico a Colette, mi dice, assolutamente, poi guarda Igor, Colette l'ho appena sentita, mi ha chiamato, adesso poi le scegliamo una bella canzone, intanto questa...

0: meravigliosa,
1: irresistibile,
0: vivace,
1: unica,
0: divertente,
1: originale.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
1: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
0: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
1: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
0: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla!
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
4: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pume e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
5: La nostra amica Colette è in ascolto, quindi cosa le dedichiamo ancora a Colette, oltre all'albero delle noci? Lucio Dalla, Caruso, no, in realtà è lei che vuole dedicare una bella canzone a tutti gli italiani e anche al suo amico, caro amico Igor, a noi della radio. E allora arriva Lucio Dalla. Ciao Colette.

Beppone carissimo, dai, cambiamo ritmo. Lui ci chiede una canzone dei Queen. Io spero che sia questa la canzone che mi hai chiesto, Beppone, perché ho detto è un po' che mi ha mandato il messaggio, ma siccome è un titolo non proprio completo, ho detto ma saranno i Queen che vuole ascoltare Beppone. Comunque una canzone bellissima, fammi sapere, se no poi ne cerchiamo un'altra.

0: Sono le 11:35.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e il suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette di Torino. La procura apre un'inchiesta. Originario del napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Uno studente con disabilità ustionato con un accendino dal compagno di scuola. L'aggressione giovedì scorso negli spogliatoi di un istituto del Torinese. L'alberghiero Arturo Preverdi Pinerolo. Interviene la dirigente scolastica. Proporrò l'espulsione del compagno. Monopattini contromano a Torino, una multa ogni 10 giorni, 50 le sanzioni in un anno e mezzo, dal 1 gennaio del 2025 al 30 giugno di quest'anno, nello stesso periodo 7 per i ciclisti. A Govone il 700 musicale tra corte e tradizione popolare, domenica 11 ottobre il castello ospita tra corte e pastorale. Sarà a ricordi dei legnanesi a inaugurare la stagione 2026-2027 del Teatro Alfieri di Torino con 2 appuntamenti, il 17-18 ottobre lo spettacolo ripercorre alcuni dei momenti più celebri della compagnia. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
2: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola. Far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: Il tuo autunno parte da qui.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.

E il nostro amico Davide ci scrive: buongiorno carissimo Davide, a te. Allora, ciao Sonia, come stai? Ho visto che a Vegana è andata la grande, direi proprio di sì, insomma è andata stra bene, vi ha riempito la città di 5.000 persone che arrivavano da tutto il nord Italia, quindi direi sì, direi molto bene. E vorresti ascoltare Bertoli, Pierangelo Bertoli, eppure Soffia. Benissimo, ce l'ascoltiamo. Grazie per la richiesta, Davide.

E adesso la richiesta della nostra amica Manuela, che tra altre cose lei carissima è venuta domenica ad Avigliana proprio per conoscere solo me. Io sono strafelice, stracontenta, super onorata insomma di questo. E vabbè, comunque ha trovato un contesto piacevole per lei, quindi mi fa ancora più piacere. Allora ci ascoltiamo Vasco Rossi con I Soliti. Arriva.

prossima richiesta. Abbiamo una nuova persona che si aggiunge alla nostra grande family di Radio Dora. Si tratta di Fulvio, che vuole ascoltare David Bowie con This Is Not America, e dice: però vorrei aggiungere un'altra cosa a questa canzone, vorrei aggiungere, ricordare di firmare la petizione su Greenpeace contro il DDL caccia. Va bene, io figurati, sfondi una porta aperta, lo sapete tutti quanti, come, ma non la solo la mia, praticamente quella dell'80% degli italiani. Quindi basta andare su greenpeace.it, su petizione, e trovate il form da compilare. Va bene, grazie, ci ascoltiamo This Is Not America.

0: Allora, Maurizio, che mi manda sempre dei reel di Instagram con così degli spezzoni ovviamente pazzeschi di alcuni interventi live di grandi autori. Cosa dobbiamo fare, Maurizio? Ogni volta me ne mandi uno nuovo, dice, ma mettiamolo. Mannaggia. Allora, io ti accontento, chiedo scusa, sono ancora rintronata da domenica, cioè, sto cercando di riprendermi, abbiate pazienza. Allora, Jerry Lee Lewis, questa ti piacerà sicuramente, va bene, poi cerco anche l'altra, dai.
1: Hello, you good looking thing, you. Yeah, huh? Now this is the killer speaking. Do I like what?

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Il 2026 di Jannik Sinner si chiude con la vittoria a Wimbledon lo scorso 12 luglio. Lo ha comunicato lo stesso numero uno al mondo, che ha scelto di continuare la terapia conservativa al ginocchio destro dolorante da oltre 3 mesi e così tornerà in campo soltanto nel 2027. Jannik aveva consultato diversi esperti per i suoi problemi e tutti gli avevano sconsigliato l'operazione propendendo per la terapia conservativa. Quindi riposo e niente allenamenti ad alta intensità. Sinner salterà il torneo di Vienna, quello di Parigi, il torneo di esibizione del Six King Slam, le ATP Finals e la Coppa Davis. A questo punto è solo questione di tempo per il sorpasso in classifica da parte di Alexander Zverev.
1: 3 persone sono rimaste uccise e 3 ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Lo ha riferito il capo dell'amministrazione filorussa Balinski. Intanto alcuni droni hanno colpito 2 navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero. Lo annuncia il governo di Sofia spiegando che una delle navi è affondata. Entrambe sono state colpite nella zona economica esclusiva della Bulgaria.
2: La risposta migliore di fronte alla crisi energetica innescata dalla chiusura dello stretto di Hormuz è di dare sostegni mirati ai più bisognosi, evitando aiuti a pioggia che spingerebbero la domanda. Lo ribadisce la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ad aprile afferma, parlando a Strasburgo nella plenaria del Parlamento europeo: proprio all'inizio della chiusura di Hormuz abbiamo presentato Accelerate EU. Abbiamo introdotto un quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a favore dei settori industriali più esposti e abbiamo delineato alcune opzioni per aiutare le famiglie più bisognose.
1: Dopo i disordini dei giorni scorsi in Francia è attesa per oggi una nuova grande giornata di manifestazioni studentesche. La giornata di protesta è sostenuta da diversi sindacati, in particolare da un'alleanza sindacale del settore dell'istruzione che include diverse sigle e che ha invitato a unirsi al movimento degli studenti. Al corteo, che a Parigi partirà da Place de la Repubblica intorno alle 14 per arrivare a Place de la Nation, la polizia stima la presenza di 30.000 partecipanti. Cortei sono in programma anche in numerose altre città.
2: Al via la campagna vaccinale 2026-2027. Alcune regioni stanno già partendo in questi giorni, mentre altre lo faranno da metà ottobre. La vaccinazione raccomandata è offerta gratuitamente a una larga fetta della popolazione. Tutti coloro che hanno compiuto 60 anni, le donne in gravidanza che hanno partorito da poco tempo, i bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, chi è affetto da malattie che espongono a maggior rischio di complicanze, a chi se ne prende cura, ma anche a chi è ricoverato nelle strutture di lungo degenza.
1: Oggi si celebra la giornata dei caregiver, un termine per definire chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza. Un appuntamento nato per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani o con disabilità. In Italia sono oltre 12 milioni le persone che prestano aiuto e cure. Di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
6: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
7: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
8: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 20.
7: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
9: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Ed eccoci qua, l'ultima parte del collage, ancora un'ora da passare insieme in questo lunedì. È appena passato Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, oggi la giornata dedicata ai caregiver. Sappiamo benissimo, lo sa solo chi ci passa effettivamente, la posizione da caregiver insomma è assolutamente impegnativa. Tra poco poi ne parliamo meglio, intanto ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 il numero WhatsApp per chiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare.

Sono rimasto indietro, ho detto buon lunedì, qualcosa del genere, Igor. Può essere, essendo che ieri appunto non ero in onda, per me è inizio settimana e oggi, vero? Va bene, allora, parlavamo appunto del 6 di ottobre, questa giornata di oggi in cui si celebra la giornata dei caregiver, è un termine inglese che definisce chi si prende cura di un familiare che ha bisogno di assistenza, un appuntamento questo per riconoscere il valore di chi ogni giorno e spesso poi nel silenzio delle proprie abitazioni dedica tempo ed energia all'accudimento di parenti o conoscenti fragili, anziani, con disabilità, insomma ci sono diversi casi. In Italia sono oltre 12 milioni di persone che prestano aiuto e cure, di questo totale 4,4 milioni sono caregiver familiari conviventi e c'è ovviamente anche in questo caso, pensate un po', un divario di genere. Secondo i dati Istat, gli assistenti sono in prevalenza donne. Sul territorio italiano chi fornisce aiuto a familiari e conoscenti è per il 21,7% appartenente al genere femminile, gli uomini invece si fermano al 17%. Le mansioni svolte sono diverse, dalla somministrazione di farmaci all'igiene personale fino all'aiuto della gestione domestica e nelle pratiche burocratiche. Anche per i compiti richiesti si nota una differenza tra uomini e donne. Il genere maschile viene incaricato prevalentemente per funzioni logistiche di trasporto. Il genere femminile viene cercato per l'assistenza diretta o continuativa. E all'interno di questo scenario spicca il fenomeno della sandwich generation, ovvero il termine che descrive la condizione delle donne tra i 45 e i 64 anni schiacciate tra due esigenze di cura opposta. Perché da un lato c'è l'assistenza ai genitori anziani e non autosufficienti, dall'altro l'aiuto ai figli che poi a causa delle difficoltà economiche e lavorative rimangono comunque a casa molto più a lungo rispetto agli anni precedenti. E quindi a questo doppio carico assistenziale si sommano i ritmi dell'attività lavorativa, una sovrapposizione di ruoli che trasforma la giornata in un continuo incastro, azzerando il tempo libero e costringendo poi la maggior parte delle donne a fare un passo indietro sul piano professionale. Conseguenze sul lavoro, c'è anche il rischio poi del burnout? Assolutamente, non potrebbe essere diverso, perché l'impegno prolungato nell'assistenza quotidiana comporta un costo elevato sia sul lato professionale che psicofisico. Per bilanciare i tempi di cura, molti caregiver si vedono costretti a richiedere il part time o abbandonare del tutto il lavoro, con conseguenze dirette sul reddito. Sul fronte della salute, la costante pressione emotiva e la mancanza di riposo favoriscono l'insorgere della sindrome di burnout, ansia e isolamento sociale. E quindi sul piano legislativo la figura del caregiver familiare attende ancora un'omogeneizzazione formale, ovvero la richiesta sollevata poi dalle associazioni di settore riguarda comunque l'approvazione di tutele nazionali strutturate in grado di garantire un riconoscimento giuridico e previdenziale omogeneo. A livello nazionale si attende il completamento dell'iter del DDL caregiver approvato alla Camera nei giorni scorsi, che punta comunque al riconoscimento della figura ad alzare la soglia ISEE a dai 15.000 ai 25.000 euro per accedere ai contributi, oltre all'apertura agli assistenti familiari minorenni. Quindi chi lavora avrà canali prioritari per richiedere lo smart working, il part time ed orari più flessibili. Chi invece presta assistenza e nel contempo studia potrà fare richiesta per ottenere esoneri dalle tasse universitarie. Quindi vediamo a breve se questa cosa troverà una strada di accoglimento.

0: un cassetto.
1: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
0: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
1: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
0: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
1: Compro Oro New Gold. Tutto il valore che meriti.
2: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
3: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo

0: Il tuo autunno parte da qui. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
1: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.

Vabbè, allora vediamo questa notizia. È successa una cosa un po' particolare, attenzione che qua un danno pazzesco. Tra la notte, nella notte tra domenica e lunedì è stata rubata questa massiccia copertina di un libro realizzata dall'artista spagnolo Salvador Dalí. Allora, il libro era conservato al Centro d'Arte Contemporanea di Soir, nella cittadina francese, e pesava tipo 150 kg questa copertina. Dice, vabbè, un libro, no, sono 150 kg, ok, solo la copertina. Il totale di questo oggetto, di questa opera, era 210 kg. Quindi, cioè, non è che diceva te la metti sotto l'ascella e te ne vai, insomma. Il libro è il libro dell'Apocalisse, un libro realizzato a fine degli anni 50. Si ispira al testo di Giovanni ed è illustrato su grandi fogli di pergamena, proprio importati, cioè tra altre cose, da importanti artisti del Novecento. Quindi il libro andrò perduto per tipo un periodo, insomma qualche anno, negli anni 70, poi viene recuperato, conservato in Svizzera, infine venduto ad acquirenti giapponesi. Nel 2003 lo acquistò il titolare di un'azienda di restauro. All'epoca disse che era stato valutato l'equivalente di circa 2 milioni di franchi, quindi oltre 300.000 euro, una cosa così, e quindi è risultato poi in quel momento il libro più costoso al mondo, cioè mi pare anche abbastanza. Sta di fatto che non si sa di più di questo furto. Il sindaco della cittadina ha detto che comunque, l'ha detto a Le Monde, il giornale delle Monde, dice, beh, il danno è assolutamente inestimabile, insomma un'operazione non da poco. Sono riusciti a portare via questo oggetto da 250 kg appunto in questo centro d'arte contemporanea, quindi comunque un museo, ed è un mistero come siano riusciti a entrare senza che nessuno li vedesse, li scoprisse. Insomma, sta di fatto che non ci sono altre notizie. Vabbè, noi seguiremo questo caso, che si presenta essere già abbastanza curioso, proprio per come già l'oggetto, il libro dell'Apocalisse, già promette un po' così di essere una

E c'è anche Francesco, buongiorno carissimo Fra. Allora, buongiorno Sognetta, dedica Francesco Echi di Infinito, proprio come 9 anni fa. E allora buon anniversario.

0: Sono le 12 e 36 minuti.
1: Patente e libretto, per cortesia.
2: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
1: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
2: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
3: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: Nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
8: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
7: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
9: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
10: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Johnny, come stai?
1: Allora mettimi Comfortable Number dei Pink Floyd.
0: Ok, dai, facciamo così.
1: Va bene,
0: così.
1: Poi speriamo che Angelo mi faccia qualche regalo. Ciao ciao carissima.
0: Ciao, buon pranzo Johnny caro, Pink Floyd per te.

A proposito di cose curiose, siamo in una stagione in cui in teoria le zanzare non dovrebbero esserci più, eppure è strappieno, cioè Avigliana è una roba, c'è una nuvola di zanzara praticamente. Vabbè, sta di fatto che comunque arriva un oggetto che potrebbe essere, diciamo, la prossima frontiera nella lotta alle zanzare. È una cosa, cioè io l'ho letta questa notizia e ho detto vabbè, ma siete seri? Allora, praticamente c'è questa startup che ha creato un piccolo drone, ok, che riconosce, insegue la zanzara in volo fino a colpirla. Cioè ci manca solo che adesso noi giriamo, cioè altro che tipo, che ne so, l'antizanzare che ti spruzzi, roba del genere. Cioè adesso giri intorno a te con il drone, probabilmente ti va ad eliminare le zanzare che possono. Una cosa micidiale. Questa roba pesa 40 grammi ed è un micro drone, perché penso sia piccolino, no? Insomma, vabbè, sta di fatto che il suo funzionamento ricorda per certi versi quello di un robot aspirapolvere, cioè l'utente indica, diciamo, sulla mappa l'area da proteggere, quindi in questo caso, che ne so, la casa, per dire. Il drone decolla nella propria posizione, sorveglia lo spazio e quando necessario torna alla base per ricaricarsi prima che insomma riprende questo pattugliamento. Quindi, che ne so, il giardino o roba del genere, c'è questo drone che va alla ricerca di zanzare. È una vera sfida, però non è così, insomma. Cioè, tra le altre cose, lui cerca le zanzare in mezzo a tutto ciò che si muove nell'aria, nel senso non può colpire un altro insetto, ad esempio un impollinatore, no? Lui è programmato per riconoscere proprio la zanzara, lo fa più che altro riconoscendo il suono della zanzara, una cosa del genere, perché ha tipo 880 microfoni, ha 32 emittori ultrasonici, roba del genere. Vabbè ragazzi, è una roba stranissima, cioè mi piacerebbe capire esattamente se è necessario, però esiste e secondo me non è detto che possa veramente prendere piede.

E allora ci risentiamo domani, ciao family, restate con noi, tra poco rispa, pausa pranzo e poi dry time a partire dalle 15. Un bacio, vi lovo tutti quanti, ciao da Sonia Carella.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A Ribera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27esima edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnet. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36esima edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte e storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari, prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 5567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12esima edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45esima edizione di Fungo in Festa, Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Naza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Naza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
4: Oh!
3: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
5: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
6: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Riceva da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
5: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure, per informazioni, chiama il 371-586-6641.
8: Va ora in onda, pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Alessandria. Per lavori lungo la provinciale 78 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Valenza. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, MedT. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
4: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un Fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
5: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
6: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
7: Sì!
6: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Sabato 10 e domenica 11 ottobre a Torino torna la 19ª edizione di Portici di Carta, con i suoi mini portici per bambine e bambini, manifestazione letteraria che trasforma il capoluogo piemontese in una delle librerie all'aperto più lunghe del mondo, in una straordinaria festa della letteratura. Portici di Carta è il progetto di Città di Torino e Salone Internazionale del Libro, capace di attivare una rete virtuosa che mette in relazione i soggetti della filiera editoriale, dagli editori ai librai, passando per le biblioteche, le scuole, i gruppi di lettura, lettrici e lettori di ogni età. Nel fine settimana al centro di Torino i suoi portici ospiteranno 71 librerie torinesi. Sarà un'inaugurazione rinnovata dedicata allo sport e ad alcune delle sue figure più rappresentative ad accompagnare l'apertura della 96ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. La cerimonia inaugurale si terrà venerdì 9 ottobre alle ore 17:30 al Teatro Sociale Busca e vedrà protagonisti Giovanni Malagò, Valentina Vezzali, Federico Pellegrino, Alessia Maurelli e Leonardo Bonucci in un momento di confronto dedicato al tema scelto per questa edizione della fiera: autentiche relazioni. E Costard della compagnia Rue des Arts ad aprire mercoledì 7 ottobre alle ore 21 al Teatro Toselli di Cuneo la stagione 26-27 di Interscambi Coreografici Cuneo, il progetto della Fondazione Egri. La creazione di Afid Sour porta in scena 6 interpreti per esplorare il rapporto tra identità e apparenza attraverso uno degli elementi più riconoscibili dell'immaginario contemporaneo, l'abito elegante. I patrimoni vegetali vivi italiani, la loro tutela e la necessità di trovare soluzioni operative di fronte alle sfide ambientali globali saranno i temi al centro del Forum dei Giardini Storici e degli Orti Botanici, l'importante evento di incontro e confronto nazionale che si terrà a Verbania venerdì 9 e sabato 10 ottobre, ospitato nelle splendide cornici del Lago Maggiore tra i giardini botanici di Villa Taranto e le sale di Villa Giulia. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
1: Domenica 11 ottobre, in occasione della Fiera del Fungo, il panificio Il Sorriso sarà presente in piazza a Giaveno. Lasciatevi conquistare dai sapori della tradizione. Al nostro stand troverete il pane speciale con lievito madre, le focacce di Giaveno, dolci, peilotte al pum e alle ambrune, torte alle nocciole, torcetti, paste di meliga e alle nocciole e gli irresistibili brichette alle castagne. Ma non finisce qui! Da panificio Il Sorriso trovate biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate, pizze e i nostri grissini stirati a mano, classici e con farine speciali. E per completare il viaggio nei sapori delle nostre terre, tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele e marmellate. Panificio Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. E domenica 11 ottobre vi aspettiamo in piazza a Giaveno per la Fiera del Fungo.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45ª edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
5: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo. E tu?
6: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.
8: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: Sono le 14 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due uomini di nazionalità georgiana hanno provato ad imbarcarsi su un volo per Tel Aviv esibendo due passaporti falsi. È successo ieri sera all'aeroporto Marconi di Bologna. I due sono stati fermati dagli agenti della polizia di frontiera, che hanno riscontrato irregolarità nei documenti di viaggio. Su questi ultimi era indicata la falsa nazionalità israeliana. Per questo motivo i viaggiatori sono stati denunciati. Dalle prime informazioni sembra che entrambi non avessero precedenti alle spalle, ma sono in corso accertamenti.
1: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
2: Entra sull'Italia un sistema perturbato a matrice atlantica che proviene dal nord Europa e che coinvolgerà gradualmente le regioni del nord e del centro, con incremento delle nuvolosità e precipitazioni destinate ad estendersi progressivamente. Sono previsti temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali, fenomeni meno continui al nord-ovest che potrebbero di nuovo intensificarsi in serata su Triveneto e Basso Tirreno. Generico calo delle temperature.
1: Gli esteri: nella notte circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. Avrebbero colpito un grande impianto petrolifero e il centro di produzione e distribuzione lineare di Volodarsk. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale russa. E intanto, secondo un sondaggio condotto dall'Istituto di Sociologia di Kiev, il 75% degli ucraini è favorevole a negoziati con la Russia per porre fine alla guerra immediatamente.
2: Il Nobel per la fisica 2026 va a Francis Hansen, 82 anni, per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo. Il premio gli è stato assegnato, nello specifico, per i suoi contributi decisivi all'esperimento Ice Cube, il più grande osservatorio per i neutrini del mondo. Si trova tra i ghiacci dell'Antartide e nel 2018 è riuscito a catturare le particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Gli esperti hanno spiegato che grazie a questa scoperta le ricerche di Hansen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.
1: Calcio: c'è l'intesa tra il presidente del CONI Luciano Buonfiglio e quello della Federcalcio Giovanni Malagò, che prevede il commissariamento della FIGC con l'incarico di commissario affidato allo stesso Malagò. È quanto trapela dall'incontro tra i due dirigenti. A breve si riunirà la giunta CONI per il varo del provvedimento.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io, e ogni tanto pensavo pure di averli persi, o peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti: vecchi gioielli che non usi più, l'anello della nonna, la catenina rotta, e finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato, valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove, in argento e acciaio, moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero.
8: Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6. Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
9: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. La settimana si apre all'insegna di condizioni anticicloniche e soleggiate, ma nei prossimi giorni è atteso un cambiamento della circolazione. Un afflusso di aria più umida da est determinerà un primo aumento della nuvolosità sul Piemonte, soprattutto al mattino. Il cambiamento più significativo interverrà quando una saccatura depressionaria atlantica in seguito convoglierà correnti sud-occidentali e un fronte perturbato verso le Alpi occidentali e il nord-ovest, determinando un generale aumento della nuvolosità con piogge e rovesci in transito. Il fronte lascerà il nord-ovest, ma in serata l'ingresso di aria più fredda rinnoverà condizioni di instabilità, con alcuni rovesci soprattutto tra nord ed est Piemonte, un deciso rinforzo dei venti nelle vallate alpine e un generale calo delle temperature. In seguito una nuova espansione anticiclonica da ovest favorirà ampie schiarite in un contesto più fresco. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo al mattino irregolarmente nuvoloso su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. Parzialmente nuvoloso tra Astigiano e Alessandrino, con ampie schiarite all'interno della Valle d'Aosta e su alte valli Chisone e Susa. In giornata più soleggiato su pianure e colline, in parte soleggiato sui fondovalle e sulla Valle d'Aosta, mentre addensamenti più compatti interesseranno i settori montani del Piemonte e della Valle d'Aosta orientale. In serata generalmente nuvoloso sulle valli del Cuneese e del Torinese, sulla Valsesia, sull'Ossola e sulla Valle d'Aosta orientale, con annuvolamenti irregolari in estensione alle pianure di Cuneese, Torinese, Biellese e Nord Piemonte. Ampie schiarite tra Astigiano, Alessandrino e sulla Valle d'Aosta occidentale. Al mattino, locali piovigine o piogge leggere temporanee sulle pianure tra Cuneese e Torinese. Nel pomeriggio, locali piovaschi a carattere sparso sui rilievi del Cuneese e del Torinese e sulle valli del Rosa. In serata, tendenza a piogge sparse sulle valli cuneesi e torinesi e locali piovaschi tra Valsesia ed Ossola. Quota neve sui 2900-3200 metri. Temperature minime in lieve aumento sui 9-13 gradi, massime in calo sui 17-21 gradi. Per la giornata di domani, cielo in gran parte nuvoloso con limitate aperture al mattino tra Astigiano e Alessandrino. Nella notte locali piovaschi sulle valli cuneesi e torinesi e tra Valsesia ed Ossola. In mattinata piogge in estensione sulle valli cuneesi e torinesi, con prime piogge sparse anche sulle pianure di Cuneese e Torinese. In giornata piogge più estese soprattutto tra Cuneese e Torinese a carattere discontinuo altrove. In serata fenomeni tendenti a diradarsi su Cuneese, Torinese e Valle d'Aosta. Quota neve sui 2800-3000 metri. Temperature minime stazionarie in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in netto calo sugli 11-15 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo inizialmente irregolarmente nuvoloso o nuvoloso, ma con schiarite in estensione nel corso della mattinata soprattutto su Cuneese, Torinese e Bassa Valle d'Aosta. In giornata variabile in parte soleggiato con nubi più compatte sulle alte valli del Torinese, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale, sulla Valsesia e sull'Ossola. Schiarite più ampie su pianure e colline, soprattutto tra Cuneese e Torinese. In serata schiarite generalmente più estese su pianure e colline, salvo addensamenti tra Cuneese, Astigiano e Alessandrino. Nuvolosità ancora più compatta sulle alte valli torinesi, sulla Valle d'Aosta occidentale e settentrionale e sull'Ossola. Precipitazioni tra la notte e il mattino con piogge a carattere sparso sulle zone orientali tra Alessandrino e Vercellese, tendenti a cessare entro il mattino, mentre saranno ancora presenti soprattutto tra Novarese e Verbano, all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane e sui settori alpini di confine delle valli torinesi. Nel corso del pomeriggio alcuni rovesci e temporali a carattere sparso transiteranno tra Biellese, Valsesia, Verbano e Novarese, in successivo spostamento verso Vercellese, Astigiano, Alessandrino e Cuneese. Mentre persisteranno piogge a tratti all'interno delle valli occidentali e settentrionali valdostane. Quota neve in calo da 2800 metri fino a 2000 metri in serata. Temperature minime in lieve calo sui 9-13 gradi, massime in lieve aumento sui 16-19 gradi.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Da Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
0: Gustosa,
5: irresistibile,
0: vivace,
5: unica,
0: divertente,
5: originale.
0: Ma di cosa stiamo parlando?
5: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
0: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
5: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
0: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
2: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
3: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
2: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
3: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
2: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
3: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
2: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
3: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
4: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio
6: Dora. Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: bellissime senza tempo di Radio Dora.
1: Scatman's World.

0: Pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e un minuto.
0: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Al via le manifestazioni in Francia per la terza giornata di mobilitazione degli studenti, coinvolte oltre a Parigi molte città e una trentina di altri comuni. Ed iniziano anche i tafferugli che si segnalano a Lione, dove gruppi di giovanissimi hanno sfidato la polizia e sono stati respinti con lacrimogeni e idranti. A Marsiglia, dove è partito un corteo non autorizzato, e a Strasburgo. Il ministro dell'istruzione francese avverte i facinorosi: una violenza illegale è una violenza che va sanzionata.
2: Jessica Moretti, proprietaria del Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al drogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
3: Non è ancora stata chiarita la causa della morte di una ricercatrice di 28 anni impiegata in un istituto di ricerca specializzato nello studio della peste in Siberia. Secondo alcuni media locali, la donna potrebbe essere stata esposta al batterio dopo l'incidente avvenuto all'interno del laboratorio con la rottura accidentale di una provetta, ma le autorità sanitarie russe non hanno ancora confermato ufficialmente che si sia trattato di peste. A ridimensionare i timori è intervenuta l'Organizzazione Mondiale della Sanità: il pericolo per la salute pubblica al momento viene considerato basso.
2: Caro carburanti, le accise sul gasolio rincarano di 6,1 centesimi senza che il meccanismo delle accise mobili compensi la fine dello sconto fiscale applicato fino ad oggi. In Gazzetta Ufficiale non compare infatti il decreto interministeriale MASE-MEF che sarebbe stato necessario per utilizzare l'extragettito IVA per ridurre le accise. Eni precisa che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse. Pertanto il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25, mentre quello della benzina rimane a 1,99 centesimi.
3: Ci sono anche il giornalista Sigfrido Ranucci, il ministro della cultura Alessandro Giuli e la D della RAI Giampaolo Rossi nelle liste testi depositate dalle parti nel corso della prima udienza nel processo davanti al giudice monocratico che vede imputata Maria Rosaria Boccia dopo l'esposto presentato dall'ex ministro Gennaro San Giuliano. Nell'inchiesta vengono contestati i reati di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e una contestazione relativa a false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di eventi. Nel procedimento sono parti civili San Giuliano, la moglie e l'ex capo di gabinetto del dicastero Francesco Giglioli. La prossima udienza è fissata per il 15 gennaio.
2: Tennis: Jannik Sinner ha deciso di chiudere in anticipo il suo 2026. Il numero uno al mondo svolgerà una terapia conservativa per guarire dal problema al ginocchio destro. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine, ha detto in un video pubblicato sui social il campione azzurro, che con questa decisione è certo di perdere il primo posto nel ranking ATP. Zverev infatti potrebbe superarlo anche se fino a fine anno non dovesse giocare alcun torneo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
5: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
6: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelaie Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo Beat, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule, oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
8: Buon pomeriggio cari amici, buon martedì pomeriggio, inizia in questo istante il Drive Time, subito fuori per i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, la potete richiedere o chiamandolo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio WhatsApp al 351 851 66 33.

Il biopic destinato agli Scorpions, la mitica band tedesca, ufficialmente un trailer e anche una data di uscita. Wind of Change, come il titolo di una bellissima canzone, è questo film che porterà sullo schermo una parte della storia degli Scorpions. Arriverà nei cinema in Germania precisamente il 28 gennaio del 2027, dopo un percorso produttivo più lungo del previsto. La distribuzione internazionale, inclusa l'Italia, deve ancora essere definita e comunicata ufficialmente dalla produzione. C'è anche un nuovo trailer in rete della durata di circa 2 minuti e mezzo che arriva un anno dalla pubblicazione del primo teaser e a circa 18 mesi dall'inizio delle riprese. Il film era stato inizialmente pensato per accompagnare le celebrazioni dei 60 anni di carriera degli Scorpions, ricorrenza caduta tra l'altro 2 anni fa, cioè l'anno scorso, scusate, 2025, ma la sua uscita è stata successivamente rimandata. Secondo quanto riportato da Classic Rock, questo ritardo sarebbe stato legato a vicende societarie che hanno coinvolto la Warner Bros, Discovery, insomma canali eccetera e grandi società. Diretto da Alex Ranarivelo, Wind of Change non sarà un semplice documentario, bensì un film biografico con attori chiamati a interpretare i componenti della band. Infatti non ci saranno i membri della band originali, ma proprio degli attori a farne le loro veci. E come aveva spiegato il cantante degli Scorpions Klaus Meine l'anno scorso, il film non cercherà di condensare tutti i 60 anni di attività del gruppo. Il racconto partirà invece dagli inizi degli Scorpions e arriverà proprio fino al periodo che precedette la pubblicazione nel 1990 di Wind of Change, ovviamente il brano che dà il titolo alla pellicola e che sarebbe diventato uno dei più conosciuti della loro carriera, che ci ascoltiamo proprio in questo istante.

0: Che bella vita.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per Soffietto Servizi Ambientali, nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
12: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10, massaggio riparatore. Alle 11, trattamento di bellezza. Alle 12, lucidatura.
13: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
14: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
13: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
15: E ora la domanda decisiva: quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it. Oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.

E ha chiamato il nostro amico Ugo e vuole ascoltare una bellissima canzone di Alice nata ieri, allora gliela dedichiamo. Ciao Ugo, un abbraccio, buon ascolto, a presto!

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo e molto altro. Rinnova il tuo stile. Ti aspettiamo da Castagna, in via Roma 15 a Susa. Aperti dal lunedì al sabato. Castagna, il tuo autunno parte da qui.
2: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

E l'abbiamo sentito anche questa mattina nella sveglia di Chiara. Il 6 ottobre del 1889 veniva inaugurato a Parigi il Moulin Rouge, insomma, locale per spettacoli di varietà che ha come motto spensieratezza, leggerezza e voglia di vivere. È situato nell'ex ormai quartiere Luce Rosse di Pigalle. Moulin Rouge è il famoso, o meglio il più famoso dei grandi cabaret parigini, conosciuto in ogni angolo del pianeta per le esibizioni delle sue seducenti e bellissime ballerine e per il tradizionale ballo, ovviamente, del French Cancan, appunto. Il Moulin Rouge da oltre 130 anni fa sognare parigini, francesi e turisti provenienti da ogni parte del mondo proprio con i suoi spettacoli all'insegna della musica, della danza e della seduzione. Moulin Rouge in italiano significa ovviamente mulino rosso. L'idea di aprire questo locale venne a due impresari di teatro parigini e scaturì dal grande successo ottenuto dal Moulin de la Galette, un ristorante danzante inaugurato qualche anno prima all'interno di un vecchio mulino a vento. I due fondatori decisero di aprire un cabaret sullo stesso stile e di costruirvi sopra un finto mulino a vento di colore rosso che appunto diede il nome al locale. Scelsero il colore rosso perché si adattava un po' allo spirito del cabaret, ma anche e soprattutto per esigenze molto molto più commerciali, ovvero era ben visibile anche in lontananza questa scritta, questo edificio, scusate. In una città come Parigi, da sempre soprannominata la Ville Lumière, cioè città delle luci, il Moulin Rouge ne è diventato presto uno dei simboli anche grazie alla sua leggendaria facciata. Il colore rosso venne reso ancora più sgargiante dalla prima applicazione dell'illuminazione elettrica a Parigi. Questa novità contribuì molto al successo del locale, appunto. E poi chi non conosce il Cancan, lo stiamo ascoltando. La famosa danza delle spaccate, delle gambe sollevate con leggiadrie in cui si mostrano giarrettiere, sottogonne, le sue origini sono incerte, si pensa che derivi dal galop della quadriglia inventato nel 1850, ma è il Moulin Rouge che l'ha fatto conoscere al mondo intero negli anni della Belle Époque. Allora ritenuto licenzioso, il French Cancan ha fatto molto parlare di sé, contribuendo chiaramente al successo del locale. Col passare del tempo questo ballo è diventato poi simbolo incontrastato del Moulin Rouge e continua ad attirare un numero considerevole di spettatori da tutto il mondo. E poi, rimanendo in tema di French Cancan, nel 2014, anno in cui il Moulin Rouge ha festeggiato il suo 125esimo anniversario, le sue ballerine hanno realizzato un record speciale, entrando nel libro del Guinness World Records, il Guinness dei primati. Le ragazze hanno fatto infatti registrare il primato per il maggior numero di demi grand rond de jambe, ovvero gli slanci di gamba simultanei eseguiti da una singola linea di ballerine di fila in 30 secondi. Pensate, è incredibile. E poi ovviamente, sin dalla sua apertura, questo celebre cabaret parigino è stato il soggetto di numerose opere d'arte realizzate da grandi artisti, uno fra tutti il mitico pittore post-impressionista Henri de Toulouse-Lautrec, assiduo frequentatore del Moulin Rouge, i cui scenari, avventori e ballerine sono stati ritratti davvero in diversi suoi dipinti famosi, anche nel titolo contengono la parola al ballo al Moulin Rouge, oppure al Moulin Rouge, la goulue che arriva al Moulin Rouge, insomma, sono alcuni dei manifesti. Tra gli altri artisti europei che hanno ritratto scene di vita qui nel Moulin Rouge si segnalano anche Baldini, Paris Hern, insomma tante tante altre, poi celebrato anche in ambito cinematografico, uno dei più famosi è il musical del 2001 Moulin Rouge, diretto da Baz Luhrmann con Nicole Kidman nei panni dell'affascinante protagonista. Tante le star che hanno frequentato il Moulin Rouge, da Liza Minnelli, Ella Fitzgerald, Lady Piaf, Frank Sinatra, Elton John, Dalida, Ginger Rogers, Yves Montand, insomma davvero ce n'è per tutti i gusti, solo al Moulin Rouge.

E subito la richiesta del nostro amico Andrea, che mi scrive: ciao Matteo, questo pomeriggio vorrei ascoltare Il Labirinto di Luchè. Allora ce l'ascoltiamo, caro Andrea, buon pomeriggio e soprattutto buon ascolto. Ciao!

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio. E poi, sempre all'unanimità, è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio 2027. All'uscita dal CONI ha parlato Malagò: ho condiviso la proposta di Buonfiglio, ha detto, è una vittoria di buon senso. Nations League, due vittorie nette con la Turchia, il pareggio con la Francia a Parigi, la sconfitta con il Belgio. L'Italia nelle ultime due partite dei gironi, il 12 novembre a San Siro contro la Francia e il 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio, va a caccia della qualificazione ai quarti dopo un inizio da incubo e tre risultati positivi. Per confermare il secondo posto agli azzurri basterebbe una vittoria nell'ultima giornata contro il Belgio, anche in caso di zero punti conquistati con la Francia. E se nel prossimo turno dovessimo addirittura battere Maignan e compagni, oppure più semplicemente la Turchia dovesse fermare la nazionale di Lukaku, potremmo presentarci a Bruxelles con due risultati su tre per rimanere al secondo posto. Ora il tennis: Jannik Sinner alza bandiera bianca. Il numero uno del mondo non scenderà in campo fino all'inizio della stagione 2027 a causa dell'infiammazione al ginocchio destro che lo tiene fermo dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio. Salterà dunque gli ultimi appuntamenti ufficiali in calendario da qui a novembre, ovvero l'ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi La Défense e le ATP Finals di Torino, oltre che le Final 8 di Coppa Davis con l'Italia. Di conseguenza perderà anche la prima posizione nel ranking a favore di Sasha Zverev. La notizia è stata annunciata dallo stesso tennista altoatesino in un video pubblicato sui suoi social questa mattina. Al momento devo pensare a lungo termine della mia carriera. Farò tutto il possibile per tornare al 100%, le parole di Jannik. E intanto un eterno Novak Djokovic conquista il China Open e porta a casa il primo titolo del 2026 e il numero 102 della sua carriera. Il 39enne vince 7-6 il primo parziale, poi Alex de Minaur accusa guai muscolari ed è costretto al ritiro nel secondo set. Carlos Alcaraz si conferma invece campione all'ATP 500 di Tokyo e torna a vincere un titolo dopo oltre 7 mesi. Lo spagnolo ha battuto in finale il ceco Lechka. Ciclismo: Italia d'oro nella staffetta mista juniores agli europei a Lubiana. Gli azzurri conquistano il titolo europeo chiudendo davanti a Polonia e Svizzera. Formula 1: il weekend di Marina Bay inizia già in salita per George Russell. Dopo il guasto a Sepang, la sua Mercedes dovrà montare una nuova power unit, superando il limite stagionale e incorrendo in una penalità che lo farà partire dal fondo della griglia. Si complica ulteriormente la sua rincorsa a Kimi Antonelli e più 84 punti con 7 gare da disputare. Il mondiale torna dal 9 all'11 ottobre a Singapore. Basket: l'assemblea dei proprietari di Eurolega non ha accettato l'offerta arrivata dall'NBA per l'acquisizione del torneo, ma con l'idea di tenere aperto il dialogo venendo incontro a una delle condizioni poste dalla Lega Americana: non andare avanti col progetto di espansione e trasformazione dei club in franchigie permanenti. Questo l'esito del meeting che si è tenuto a Cernobbio. È tutto, a più tardi.
0: Una casa è amore e solidità, così come la storia di chi la costruisce da oltre un secolo. All'Edilizia Grisa di Avigliana trovi tutto ciò che cerchi. Che tu sia un privato o un'azienda, noi costruiamo, rinnoviamo e coltiviamo il tuo progetto. Da Edilizia Grisa, ferramenta edilizia, materiali per cartongesso, tintometro in sede, finestre Velux e controtelai Eclisse, pellet e legna da ardere, bombole di gas propano e tutto per creare e arredare il tuo giardino. Dal 1914, Edilizia Grisa, in corso Torino 102 ad Avigliana. Per i santi, vasi, composizioni di crisantemi e fiori da esterno. Ti aspettiamo!
2: Gustosa,
3: irresistibile,
2: vivace,
3: unica,
2: divertente,
3: originale.
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino,
2: dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
2: Paulaner Oktoberfest Torino, vieni a viverla!
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Cloud. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352-02-53-755.
5: Compro oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

16:10, cari amici, rientriamo in diretta nel ricordo di un grandissimo cantautore che oggi avrebbe festeggiato gli 81 anni, sto parlando del grandissimo Ivan Graziani, noto come il cantautore rock dell'Adriatico, che nasceva a Teramo proprio il 6 ottobre del 1945. E Ivan Graziani ha dato tanto alla storia della musica italiana, fondendo con maestria rock anglosassone con la tradizione cantautorale italiana. La sua carriera iniziò negli anni 60, quando si trasferì a Roma per studiare all'Istituto Europeo di Design. Qui, oltre a coltivare la sua passione per il disegno, che tra l'altro lo accompagnerà per tutta la vita, Ivan inizia a suonare la chitarra in vari gruppi locali. Il suo talento non passa inosservato e presto inizia a collaborare come session man per artisti del calibro di Lucio Battisti e Antonello Venditti, ma il vero punto di svolta arriva nel 77 con l'album I Lupi, che conteneva il brano Lugano Addio, considerato il suo primo grande successo. E proprio questo lavoro segnò l'inizio di una serie di dischi che avrebbero definito lo stile unico di Ivan Graziani, un mix di rock, blues e cantautorato arricchito da testi poetici e talvolta surreali. Gli anni 80 videro l'affermazione definitiva del nostro Ivan nel panorama musicale italiano. Alcuni dischi come Viaggi Intemperie dell'80, Seni e Cosegni dell'81, 9 dell'84 consolidarono la sua reputazione di artista innovativo e versatile. Brani come Mona Lisa, Firenze Canzone Triste, Pigaro divennero veri e propri classici apprezzati sia dalla critica che dal pubblico. E lo stile di Ivan Graziani si distingueva proprio per la sua capacità di fondere elementi diversi, il rock americano, il blues, la canzone d'autore italiana e persino influenze folk. La sua abilità come chitarrista era straordinaria e i suoi assoli sono ancora oggi studiati e ammirati, ma era anche un fine paroliere capace di creare testi che spaziavano dal surreale al poetico, sempre con un tocco di ironia e profondità. La sua passione per il disegno, come dicevo, si manifestava anche nelle copertine dei suoi album, che spesso realizzava personalmente. Questa versatilità artistica si rifletteva anche nella sua musica, sempre ricca di sfumature e dettagli sorprendenti. Purtroppo però la carriera di Ivan Graziani fu interrotta prematuramente. Morirà infatti il 1 gennaio del 97 a Nova Feltre all'età di soli 51 anni a causa di un brutto male. Sicuramente la sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nella storia della musica italiana. E comunque questa sua capacità di fondere rock e cantautorato, questa abilità chitarristica, profondità di testi lo rendono davvero un artista unico nel suo genere. Molti musicisti contemporanei citano infatti Graziani come una delle loro principali influenze, a testimonianza dell'importanza della sua eredità musicale. Uno fra tutti, Lucio Corsi, mi viene in mente. La sua storia, quella di Ivan, è quella di un artista che ha saputo rimanere fedele alla propria visione, creando un percorso musicale autentico e personale. Ecco, il cantautore rock dell'Adriatico ha lasciato davvero un segno profondo nella nostra musica, dimostrando e come, se possibile, conciliare la tradizione cantautorale con sonorità più moderne, internazionali, come quelle del rock and roll. Noi lo ricordiamo con Maledette Malelingue.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per informarvi che sulla provinciale 166 della Val Chisone si viaggia a senso unico alternato per lavori a inverso Pinasca. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E adesso riprendiamo con il nostro amico Sandro che vuole ascoltare Emma con L'amore non mi basta. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Sandro, buon ascolto e buona serata.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. È morta la bambina di 4 mesi ferita in un incidente a settembre nell'Alessandrino. Lo scontro sulla strada provinciale 35 a Pozzolo Formigaro con due auto coinvolte. È stata già eseguita l'autopsia per chiarire le cause esatte del decesso. Sul sinistro la procura avrebbe aperto un'inchiesta. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio di Michel Roku, cittadino albanese di 55 anni, ritrovato con la testa fracassata nel suo appartamento a Torino. Sono la moglie della vittima e suo nuovo compagno. Il cadavere fu trovato in avanzato stato di decomposizione il 6 luglio scorso. Muore a 36 anni dopo un trapianto di cuore alle Molinette. La procura apre un'inchiesta. Originario del Napoletano, Raffaele Miele soffriva di cardiomiopatia dilatativa ed era in lista d'attesa per un trapianto da 3 anni. Individuato un cuore compatibile alle Molinette, era stato sottoposto a un intervento di 12 ore. Monopattini contro mano.

0: a Torino una multa ogni 10 giorni. È tornato a parlare di monopattini ai nostri microfoni il sindaco di Torino, Stefano Lorusso. Sentiamo.
1: La polizia locale si è dotata di strumentazione adatta proprio che permette la verifica dell'alterazione delle prestazioni dei monopattini e, come ho avuto già modo di dire altre volte, il mandato personale come sindaco che ho dato alla polizia locale è tolleranza zero rispetto a questo tipo di fenomeni, perché sono pericolosi per chi li guida e per tutti gli altri utenti della strada. Quindi ci sono delle regole del codice e il codice della strada va rispettato da tutti i punti di vista: velocità massima, potenze massime, segnaletica. Questo davvero, insomma, la sicurezza delle persone viene prima.
0: E chiudiamo con gli scontri del derby Torino-Juventus. Arriva una 20 di misure cautelari. L'operazione della polizia, scattata alle prime luci dell'alba, nel corso dei disordini era rimasto ferito Marco Leonardo Basoccu, colpito da un lacrimogeno sparato ad altezza uomo. E con questo è tutto, grazie per averci ascoltato. In regia Rosario Perez.
2: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334 91 84 922.
3: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
4: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edilcamin, Laminox.
5: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
4: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35-850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
6: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica: il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
7: E si ritorna in diretta con una nuova richiesta. Mi ha scritto il nostro amico Davide e dice: possiamo ascoltare un grande amico di Ivan Graziani, perché prima ho parlato di Ivan Graziani, quindi Davide ha colto l'occasione, vuole ascoltare Renato Zero con Amico. Mi dice: che ne pensi? E gli ho detto: mi sembra un'ottimissima scelta, ce l'ascoltiamo. Allora, ciao Davide, buon ascolto e buona serata.

E dobbiamo adesso tornare indietro nel tempo di ben 36 anni, era il 6 ottobre del 1990 quando gli Elio e le Storie Tese hanno tenuto una maratona musicale di ben 12 ore suonando e improvvisando ininterrottamente sulla loro canzone Cara ti amo. Accade proprio il 6 ottobre del 90 dalle 12.30 a mezzanotte 35 al Teatro dell'Elfo di Milano, insomma un'esibizione continua dal vivo basata sul loro celebre brano Cara ti amo, che tra l'altro valse alla band un record per la performance più lunga e ripetuta proprio dello stesso pezzo. Ma andiamo a vedere allora adesso qual è la canzone più lunga della storia. La canzone più lunga della storia è Long Player, dura 1000 anni e finirà del 2999. Ebbene sì. E infatti questa è la composizione musicale che detiene il Guinness World Record per la maggior lunghezza. Si chiama Long Player, ha una durata straordinaria di 1000 anni. Quest'opera è stata realizzata dal musicista folk Jan Feiner utilizzando una serie di computer situati al Trinity Buoy Wharf Lighthouse di Londra. Il loro compito è quello di campionare e ricombinare 6 brani musicali prodotti dallo stesso musicista utilizzando delle campane tibetane, e il continuo mix tra queste piccole composizioni dà vita a un unico enorme brano da 1000 anni che non si ripete mai uguale a se stesso. La riproduzione è iniziata, pensate, alla mezzanotte del 31 dicembre 1999 e terminerà il 31 dicembre del 2999. Quando giungerà al termine, cosa succederà? Ricomincerà dall'inizio. Tra l'altro si può anche già ascoltare, è sufficiente andare online sul sito del brano, si chiama Long Player, oppure recarsi di persona in vari centri di ascolto nel Regno Unito, in Egitto, in Australia e negli Stati Uniti. Come riportato anche sul portale realizzato dall'autore, Long Player è nato da una preoccupazione concettuale per i problemi di rappresentazione e comprensione della fluidità e dell'ampiezza del tempo. Infatti, nonostante si tratti a tutti gli effetti di un brano composto digitalmente da un algoritmo, nel corso del tempo sono state realizzate anche delle performance live. In questi casi cosa succede? Viene allestito uno speciale strumento composto da una serie di cerchi concentrici sui quali vengono installate 234 campane tibetane suonate da 6 a 12 musicisti. E tra l'altro una performance di questo tipo è accaduta tra il 12 e il 13 settembre del 2009 ed è durata 1000 minuti, 16 ore e 40, sicuramente meno. Se invece parliamo di brano pubblicato ufficialmente, e quindi ancora, questo chiaramente finirà nel 1999, quindi non è ancora pubblicato, se invece di un brano pubblicato ufficialmente, il Guinness World Record assegna il primato a Jagadesh Pillai, uno scrittore, ricercatore e speaker motivazionale indiano che ha prodotto un brano da ben 138 ore, 41 minuti e 20 secondi. All'interno di questa canzone, lunga quasi 6 giorni, l'autore ha cantato l'intera opera Shri Ram Charit Manas, scusate il mio indù, composta nel XVI secolo dal poeta indiano Goswami Tulsidas. Ecco, nel caso voleste ascoltarla, questa canzone è disponibile, chiaramente divisa in parti, sulla maggior parte delle piattaforme di streaming.

0: passiamo adesso alla richiesta di una voce molto nota qui sulle nostre frequenze, anzi di due voci. Grazie come sempre che ascoltate il Drive Time.
1: Ciao bro, come stai? Buon pomeriggio, siamo qua io e Elisa, stiamo ascoltando il tuo programma. Un saluto alla family. Ci metti il Rock and Roll Robot di Alberto Camerini? Grazie, ciao!
0: Ma ciao Sista, ciao Sonia, ciao Elisa, grazie mille che siete all'ascolto, ve la metto subito la vostra canzone, non prima di avervi ricordato di ascoltare sempre il collage di Sonia, tutti i giorni dal lunedì al sabato in orario 10:13, ora lasciamo spazio a Alberto Camerini. Ciao Sonia, ciao Elisa, un abbraccio!

E care Sonia ed Elisa, che siete ancora in ascolto, il mitico Igor, l'uomo delle 15:20, vuole dedicarvi un pezzo, soprattutto ad Elisa, visto che le piacciono i pinguini tattici nucleari. Ci ascoltiamo Romantico ma muori. Ciao Igor, grazie del pensiero e un saluto a Elisa e alla sua mamma.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Sono 260.000, secondo il sindacato della Confederazione Generale del Lavoro in Francia, i manifestanti scesi in piazza in tutto il paese per la terza giornata di proteste studentesche. A Rennes, mentre la manifestazione volgeva al termine e sembrava pacifica, la situazione si è fatta improvvisamente tesa. Place Charles de Gaulle è avvolta in una nube di lacrimogeni. Molti manifestanti stanno cercando di lasciare il luogo senza riuscirci. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
2: La Corte Suprema spagnola ha revocato con effetto immediato il mandato d'arresto nei confronti del leader indipendentista catalano Carles Puigdemont. Ora dunque, dopo quasi 9 anni dalla sua fuga in Belgio in seguito al tentativo di secessione della Catalogna, può rientrare in Spagna senza ostacoli giuridici.
3: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Cramontana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento, che è stato accordato.
2: L'Aula della Camera ha approvato con 226 voti a favore e 147 contrari la fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della legge elettorale, 3 gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di firme e preferenze per quanto riguarda la Camera. In corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo sull'articolo 2. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
3: Paura questo pomeriggio a Milano a causa di una brusca frenata di un autobus della linea 95. 10 passeggeri sono rimasti feriti, 9 i passeggeri trasportati in ospedale, 4 dei quali in codice giallo. Tra i feriti c'è anche una ragazzina di 14 anni portata all'ospedale San Raffaele insieme ad un ragazzo di 18. Sull'episodio indaga la polizia locale.
2: Il calcio arriva il via libera definitivo per Giovanni Malagò, che perde la carica di presidente della Federcalcio e assume quella di commissario. La giunta CONI, con 15 voti su 15, ha accolto la richiesta da parte del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e poi sempre all'unanimità è arrivata anche la ratifica del Consiglio Nazionale del CONI, che si è riunito subito dopo. Le nuove elezioni della FIGC sono previste entro e non oltre il 31 gennaio.
3: Questa era l'ultima notizia, a più tardi.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
1: Tempo di cambio di stagione? L'autunno ha tutto un altro stile da Castagna. Incontra il tuo nuovo look con le grandi novità dell'autunno. L'iconico denim di Tommy Jeans e l'inconfondibile stile britannico di Lyle Scott. E per completare l'armadio, ritrova la certezza dei nostri marchi storici. La moda versatile di Markup per uomo e donna. I caldi giacconi firmati Canadian per affrontare i primi freddi. Le elegantissime borse Mini Moi e le tendenze frizzanti di Angie Mo per la donna giovane. Dagli outfit di tutti i giorni ai dettagli che fanno la differenza. Da noi c'è questo.

0: tuo autunno parte da qui. Radio
1: 17.06, si ritorna in diretta, abbiamo la richiesta del nostro amico Johnny, ce l'ascoltiamo.
2: E allora ciao bro, Man at Work, Overkill, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Un buon proseguimento di serata e ciao ciao, a presto.
1: E grazie Johnny, come ti ho scritto era proprio il brano che ci voleva in questa situazione. Grazie davvero per averlo richiesto, ce l'ascoltiamo subitissimo. Buona serata e a presto. Ciao.

E cari amici, non so se sul vostro calendario oggi ci sia la scritta rossa delle festività, sicuramente sul mio sì, perché oggi è il compleanno di Michele Pecora, che festeggia i 69 anni, essendo nato il 6 ottobre del 1957 ad Agropoli. Tra l'altro il buon Michele è stato ospite del Drive Time, hanno realizzato un mio sogno a farmi intervistare il grande Michele Pecora, e quindi parlo volentieri di lui. Lui nasce ad Agropoli, si trasferisce a Falconara Marittima con la famiglia nel 70, lì frequenta il Conservatorio Rossini, al corso di chitarra classica, perché Michele è anche un valido chitarrista. Nel 77 vince il Festival di Castrocaro con il brano La mia casa, che descrive proprio la sua abitazione di Agropoli, e con lo stesso brano esordisce anche nel mondo discografico dopo aver firmato un contratto con la Warner Bros. Records. Nel 79 incide il suo più grande successo, forse Era lei, appunto. Nell'80 è la volta di Te ne vai, firmata dallo stesso Zucchero e da Adelmo Fornaciari, appunto, cioè dallo stesso Pecora e da Adelmo Fornaciari, ovvero il futuro Zucchero, con cui partecipa al Festival Bar rinnovando il successo. Nello stesso periodo scrisse anche il testo della canzone Canterai se canterò, su musica di Franco Battiato e Giusto Pio, incisa da Catherine Spack. Infatti l'aveva anche raccontato Michele ai microfoni, che si è dilettato, insomma, per scrivere canzoni mica con pizze fichi, ma con Battiato, il mitico Giusto Pio, ad esempio, tanto per citarne qualcuno. È un grande amico di Ivan Graziani, appunto, tant'è vero che i due condividono anche la stessa data di nascita. Oggi era il compleanno, ne abbiamo parlato prima, sarebbe stato il compleanno anche di Ivan Graziani. E poi Michele negli anni 80 continua ad incidere, dopo qualche brano passato un po' in sordina ottiene nuovamente un buon riscontro dopo il passaggio alla casa discografica CBS con il singolo Me ne andrò del 1985, con la quale partecipa nuovamente al Festival Bar. Negli anni 90 si dedica principalmente all'attività di autore per altri interpreti. Poi c'è stata una polemica con Zucchero a causa di alcune somiglianze tra la canzone Blu di Zucchero e la sua proprio Era lei, appunto. Michele probabilmente accusava Zucchero di plagio, visto che no, insieme firmato Te ne vai l'anno dopo, quindi Zucchero poteva aver attinto qualcosa. Comunque la vicenda finita in tribunale si risolse con la completa assoluzione di Zucchero, bisogna dirlo. E poi ha partecipato anche come autore e direttore d'orchestra al Festival di Sanremo del 1995, poi inizia a dirigere orchestre, ha collaborato con Rompe, Pino Di Capri, Ivana Spagna, Riccardo Fogli, spesso ospite di alcuni programmi televisivi come I migliori anni, dove io l'ho scoperto, appunto, cioè, non io l'ho scoperto Michele Pecora, questa passione per il buon Michele. Mi ricordo con mio papà a vedere I migliori anni, gli ho chiesto chi è Michele Pecora, Era lei, che pezzo ragazzi, bellissimo, mi ha folgorato. E poi partecipa alla trasmissione Ora o mai più, condotta da Amadeus nel 2019, appunto. E adesso sta lavorando a nuovi progetti discografici, era venuto proprio da noi per presentare il suo ultimo brano, appunto L'amore non è qui. Ma oggi è festa nazionale, quindi l'inno proprio di Michele Pecora Era lei, e quindi ce l'ascoltiamo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Pianezza in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Biella per informarvi che lungo la provinciale 200 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Pettinengo e Zumaglia in orario 7:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Gustosa!
3: Irresistibile!
2: Vivace!
3: Unica!
2: Divertente!
3: Originale!
2: Ma di cosa stiamo parlando?
3: Della Paulaner Oktoberfest Torino!
2: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina!
3: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni!
2: Paulaner Oktoberfest Torino! Vieni a viverla!
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: Ci sono pizze che si gustano e altre che si ricordano. Da Grano e Gusto, a Sant'Antonino di Susa, ogni impasto nasce dalla passione. È lavorato con cura per offrire una pizza leggera e altamente digeribile. Gli ingredienti sono scelti con attenzione e ogni creazione racconta il piacere della buona tavola. Che tu scelga una pizza speciale o uno dei raffinati piatti della cucina, qui trovi sapori autentici, qualità e un'accoglienza che ti fa sentire a casa. Grano e Gusto, perché i momenti più belli hanno sempre il sapore delle cose fatte bene. Via Torino 27, Sant'Antonino di Susa, a due passi dalla statale 25. Telefono 334-9184-922.
6: Ti aspettiamo giovedì 8 ottobre dalle ore 18 per festeggiare con noi il primo anno di attività di Grano e Gusto, con pizza omaggio per tutti.
7: E si ritorna in diretta, abbiamo la richiesta del nostro amico Massimo che vuole ascoltare la mitica The Riddle di Nick Kershaw, ce l'ascoltiamo e come. Ciao Massimo, grazie a te, ciao!

Ed è arrivata anche la richiesta del nostro caro Francesco. Ciao Fra, vuole ascoltare Bastardo di Anna Tatangelo. Ce l'ascoltiamo, grazie mille, buona serata. Ciao Francesco.

0: E adesso passiamo alla richiesta di Riccardo Augusto, che ci manda questo messaggio vocale.
1: Ciao Matteo, ascolta, ma riesci a mettere The River di Springsteen? Grazie Matteo, buona serata. Grazie.
0: Bellissimo pezzo The River, caro Riccardo, ce lo ascoltiamo subito. Buona serata e buon ascolto anche a te. Ciao.

0: Sono le 17 e 33 minuti.
1: La vera bellezza risiede nella cura di ogni dettaglio. La Maison du Charme è un mondo dedicato al tuo benessere. Dalle attrezzature ed estetica professionale ai prodotti per acconciatura dei capelli, prodotti per la ricostruzione unghie e tutto per il make-up. In più, una selezione esclusiva di bijou artistici e accessori moda per valorizzare il tuo stile. In occasione della Fiera del Fungo, scopri l'iniziativa Buono come un fungo. Trovi tutti i dettagli sulla pagina Facebook del Comune di Giaveno. La Maison du Charme, l'eleganza che cercavi. Ci trovi in Viale Regina Elena 41 a Giaveno.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui. No. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei

0: I dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile, il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
1: E riprendiamo a destra con la richiesta del nostro amico Davide, che vuole ascoltare Destra Sinistra del grandissimo Giorgio Gaber. Ce l'ascoltiamo subito. Ciao Davide.

0: destra-sinistra, destra-sinistra, basta.
1: È grandissimo Giorgio Gaber con questo brano, e adesso dobbiamo ricordare però un grande artista che si spegneva il 6 ottobre di 6 anni fa, era il 2020, quando ci lasciava il mitico Eddie Van Halen, indubbiamente uno dei migliori chitarristi di ogni epoca, uno stile unico nel suo genere, una tecnica totalmente innovativa che l'hanno portato insieme all'omonimo gruppo che porta il cognome suo e di suo fratello Alex, Van Halen appunto, a influenzare moltissimi artisti e correnti musicali successive. Ecco, Eddie Van Halen nasce nei Paesi Bassi dove vive fino all'età di 7 anni, quando i suoi genitori decidono di trasferirsi negli Stati Uniti a Pasadena, la città della California. Dal padre eredita la passione per la musica, infatti Jan Van Halen era un sassofonista e clarinettista jazz, e i primi passi di avvicinamento alla musica iniziano già fin dall'infanzia, studiando prima pianoforte e poi la batteria, ma Eddie Van Halen troverà la sua strada intorno ai 12 anni. Il fratello maggiore Alex suonava la chitarra, praticamente si sono invertiti, e forse per spirito di emulazione, per competizione, semplicemente per curiosità, Eddie Van Halen inizia anche lui a prendere dimestichezza con quello che diverrà il suo strumento, pensate. E Alex invece andrà alle pelli, e quello tra i due fratelli Van Halen è un legame molto stretto che li porta a confrontarsi e svilupparsi in parallelo anche con il loro stile, influenzati dalla scena rock del periodo, gruppi come Beatles, Scream, Led Zeppelin, insomma. E quando arriva appunto il momento di mettere su una band, Alex Van Halen decide di mettersi dietro a piatti e rullanti, lasciando al fratello Eddie la chitarra, una scelta che certo non si può dire non lungimirante. La svolta arriva negli anni 70, quando i due fratelli Van Halen fondano proprio i Van Halen, ai quali si aggiungono Michael Anthony al basso e il mitico David Lee Roth alla voce. I Van Halen nascono quindi dall'idea dei due fratelli e subito iniziano a riscuotere un diffuso interesse che li porta appunto a farsi notare sulla scena musicale di Los Angeles. Il gruppo si esibisce in numerosi club della città californiana, alcuni dei quali molto noti tra gli addetti ai lavori e gli appassionati, ed era proprio il momento giusto per imprimere una svolta alla loro carriera. Firmano per la Warner Bros. Ed esce il loro primo disco, appunto 1978, Van Halen, grande grande, ma anche il secondo, Van Halen 2, e poi l'album con cui sfondarono ogni classifica, 1984, appunto, uscito proprio in quell'anno, che è stato per 5 volte disco di platino, che all'epoca significava aver venduto 10 milioni di copie fisiche, tra l'altro, e se pensate che oggi ne bastano 100.000 per prendersi il disco di platino, all'epoca erano 10 milioni fisiche, viene da sottolineare. E il disco conteneva quello che è all'interno il loro brano più famoso, forse rappresentativo, la mitica Jump. E poi, insomma, grandissimo Eddie, vi dicevo, il suo stile, la sua tecnica, difficilissima di esecuzione, uno su tutti il tapping, che consiste nel suonare la chitarra con entrambe le mani sulla tastiera, insomma. Ma anche la mano destra, quella ritmica, viene impegnata per suonare delle note direttamente sulla tastiera, insomma, niente, niente male. E purtroppo, come vi dicevo, il mitico Eddie ci ha lasciato quel 6 ottobre del 2020. Nel 2000 gli viene diagnosticato un tumore alla gola, poi guarirà nel 2002, ma dopo anni, tuttavia, questo male lo affliggerà nuovamente, appunto, e si estese fino al cervello. Eddie ci lasciò a soli 65 anni, noi lo ricordiamo proprio con Jump.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a giovedì, perché domani il Drive Time non andrà in onda, sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro una splendida serata sulle note degli Iron Butterfly e la loro Inagadda da Vida. E noi ci sentiamo giovedì.

0: sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Sono 450.000, secondo i sindacati, i manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche. Scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Place de la République. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti. Uomini vestiti di nero incappucciati, alcuni con elmetti e caschi, hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine che hanno replicato con gas lacrimogeni. Disordini anche a Strasburgo e a Rennes. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
2: Nello stato di New York è allarme morbillo e la governatrice ha dovuto dichiarare lo stato di emergenza per l'eccessiva diffusione della malattia infettiva, che ha raggiunto i livelli di una vera e propria epidemia. Per cercare di fronteggiare l'aumento dei casi nelle comunità rurali, lo stato ha deciso di ampliare la rosa dei professionisti sanitari autorizzati a somministrare i vaccini contro morbillo, parotite e rosolia.
3: Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, potrebbe percepire un'indennità giornaliera per la perdita di guadagno causata dai danni alla salute conseguenti al rogo di Capodanno nel suo disco bar di Crans-Montana, rogo in cui, lo ricordiamo, persero la vita 41 persone, delle quali 6 giovanissimi italiani. La pratica, secondo la legge svizzera per gli infortuni sul lavoro, è al vaglio dell'assicurazione Zurich, che in una lettera riportata nel dossier dell'indagine ha chiesto alla procura del cantone del Vallese il nulla osta per l'eventuale versamento che è stato accordato.
2: L'Aula della Camera ha approvato la fiducia anche sull'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari. Tra gli astenuti, l'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. La terza chiama sull'articolo 3 si svolgerà domani e a seguire si voterà senza fiducia sull'articolo 8 modificato dal Senato. Giovedì è previsto il voto finale.
3: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti restano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 centesimi a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99 centesimi. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
2: Calcio: il TAR di Milano ha bocciato ricorsi contro la vendita da parte del comune a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree circostanti. Il tribunale ha respinto i 5 ricorsi contro la vendita del Meazza ai club. Ora il progetto dei club per la realizzazione del nuovo stadio e il conseguente abbattimento del Meazza può proseguire. Tra un mese il rendering, poi a metà 2027 ci sarà l'apertura del cantiere. 4 gli anni di lavoro, il nuovo stadio con i suoi 71.000 posti avrà come primo grande appuntamento la fase finale degli europei del 2032.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
5: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
4: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
5: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
4: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
5: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
4: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
5: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
6: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.
7: A Faule, in provincia di Cuneo, torna la grande festa della tradizione. Dall'8 al 13 ottobre, il comune di Faule celebra la 30ª edizione della festa della Bagna Cauda. 6 giorni di appuntamenti, spettacoli e divertimento per tutta la famiglia. Ci saranno il torneo di burraco, il raduno di auto e moto storiche, modellismo dinamico e droni da competizione, il galà di moda e la gara di torte. E ogni sera, musica e ballo con Sonia dei Castelli, Giuliano e i Baroni, Luca Francia, Italo B, Luigi Gallia e, per il gran finale, la grande orchestra Federica Cocco. E naturalmente, tutte le sere, la protagonista è lei, la Bagna Cauda. Cene, mercatini per le vie del paese, intrattenimento per i bambini, Luna Park, giocolieri, bolle di sapone e il mago Aladdin. Faule ti aspetta dall'8 al 13 ottobre per una festa da non perdere. Seguici su Facebook e Instagram, proloco-faule. Oppure per informazioni chiama il 371-586-6641.
1: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
8: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: wanna type.
1: Questa è Radio Dora.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti, un libro.
4: Due mondi lontanissimi, due modi opposti di stare al mondo. Eppure a volte qualcosa di razionale e potentissimo decide per noi. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Siamo qui con la nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro e oggi ci immergiamo in un racconto che parla di attrazione e contrasto, di voci che attraversano il tempo e non vogliono essere dimenticate. Se anche tu scrivi romanzi in cui l'amore e la storia si scontrano su ogni pagina, vieni a trovarci sul nostro sito. Con noi puoi far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Stiamo parlando del libro di Elena Varvello, si chiama La vita sempre. I giornali hanno detto: una lingua precisa, sensoriale, attenta ai gesti, uno stile che attraversa registri diversi, lirico, colloquiale, documentario, e riproduce la frammentarietà della memoria e l'ambiguità di ogni esistenza. E poi una storia viva, di ostinata resistenza all'avanzare impietoso della storia. Ma entriamo nelle pagine. Francesco è un ragazzo bello, incorreggibilmente bugiardo, pieno di vita. Diventerà un uomo dal fascino sfrontato e irresistibile, un seduttore, un giocatore d'azzardo che crede nella fortuna amica, un disertore, un fuggiasco. Teresa, al contrario, è nata in una via di pezzenti, grandi occhi scuri e spalle esili, ma volontà di ferro. Diventerà una studentessa serissima, la sola del suo cortile a diplomarsi, una giovane donna che tiene a bada i propri sogni. I due non potrebbero essere più distanti, eppure si attraggono per quell'impeto della vita che sovrasta ogni cosa, anche il fascismo, anche la guerra, anche la povertà. Con la forza della grande letteratura, Elena Varvello costruisce un romanzo struggente, il racconto di un amore e insieme un affresco di voci, di storie, destini, un confronto serrato con la memoria e i non detti, e ci regala personaggi indimenticabili, pieni di coraggio, ribellione, di desiderio e di libertà. Questo libro è la storia della vita che tenta di resistere alla storia e che dovunque e sempre alza la sua canzone al cielo. Una canzone d'amore. Di Elena Varvello, La vita sempre, in libreria da Guanda.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
5: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
7: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
8: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Medtea. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.

0: le 18 e 40 minuti.
1: Benvenuti nella clinica del parabrezza. Ecco il programma della giornata. Alle 10 massaggio riparatore. Alle 11 trattamento di bellezza. Alle 12 lucidatura.
2: Nessuno coccola il tuo parabrezza come Dr. Glass. Riparazione del parabrezza quando possibile, senza sostituire il cristallo. Riparazione o sostituzione senza alcuna spesa, con la garanzia della propria polizza. E se non è inclusa, subito un importante sconto. Inoltre servizio a domicilio con officine mobili. Tutto con standard europei di qualità. Tutto garantito a vita.
3: Dr. Glass Valsusa di Panicco Filippo. La professionalità è qui, in via Comini e 37 a Villardora, sulla strada statale 24.
2: E ricorda, Dottor Glass Valsusa, chiamata rapida, servizio rapido al 347 71 60 682.
4: Per Soffietto Servizi Ambientali nulla è impossibile. Con una flotta di mezzi, personale specializzato, tecnologia innovativa e 90 anni di esperienza, risolviamo ogni problema ed esigenza. Soffietto Servizi Ambientali, scavi per riparazione tubi, lavaggio tubazioni con Canal Jet, spurgo pozzi neri, dissotturazioni fognature, video ispezioni, mappature linee di scarico, vendita e consegna di gasolio da riscaldamento e trazione, kerosene, pellet e carbone, noleggio e utilizzo di escavatori a risucchio per aspirazione e materiali pesanti. Soffietto Servizi Ambientali, via Caduti per la Patria 22 a Sant'Ambrogio di Torino. Su www.soffietto.eu trovi tutti i nostri servizi. Chiama Soffietto anche per interventi urgenti allo 011 93 9105.
0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Terzo giorno di proteste nazionali degli studenti in Francia. Sono diversi i cortei e le manifestazioni in tutto il paese. Il più importante è quello di Place de la République a Parigi, dove si sono registrati scontri tra manifestanti e polizia. Sono almeno 256.000 le persone che hanno manifestato. I sindacati annunciano invece 450.000 manifestanti in tutta la Francia. Intanto il presidente Macron ha convocato una riunione all'Eliseo per fare il punto con i ministri. Il premier Sébastien Lecornu ha annunciato la sospensione delle lezioni nelle scuole superiori fino a fine settimana.
1: Tre persone sono rimaste uccise e tre ferite in un attacco delle forze armate ucraine contro un minibus nella parte della regione ucraina di Zaporizhia sotto controllo russo. Nella notte invece circa 650 droni ucraini hanno preso di mira la regione di Mosca. L'attacco ha provocato la morte di un giovane di 20 anni in un villaggio alla periferia della capitale.
2: In Israele il Consiglio per la Sicurezza Nazionale avverte gli israeliani all'estero a 3 anni dal 7 ottobre 2023 di un rischio elevato di tentativi di attacchi. Intanto decine di familiari di vittime di quel massacro, nonché di soldati rimasti uccisi nel corso della guerra a Gaza, stanno manifestando a Gerusalemme per esprimere la loro richiesta di istituire una commissione d'inchiesta nazionale e non istituzionale.
1: La legge elettorale arriva al rush finale. Si vota la fiducia sui primi 3 articoli del testo che sono stati modificati insieme all'articolo 8 al Senato. Approvata con 226 voti a favore la fiducia posta dal governo sull'articolo 1. Via libera anche alla fiducia sull'articolo 2 con 227 voti. Giovedì ci sarà il voto finale sulla riforma a scrutinio segreto, un meccanismo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento, forzature e mancanza di confronto.
2: Il tetto ai prezzi dei carburanti praticato da Eni resta, ma senza lo sconto fiscale di 6 centesimi da parte del governo si verifica comunque un aumento dei prezzi alla pompa per il gasolio. I prezzi infatti erano correlati all'agevolazione fiscale in vigore. Pertanto, essendo venuta meno tale agevolazione, il costo del gasolio della società energetica sale da 2,19 euro a 2,25 e quello della benzina rimane a 1,99. Eni precisa quindi che il price cap resta, ma come già annunciato non assorbe il ripristino delle tasse.
1: Tennis: Jannik Sinner ha annunciato la fine anticipata della sua stagione 2026. Lo ha comunicato attraverso un video pubblicato sui social, spiegando di aver scelto insieme al proprio staff medico di fermarsi per affrontare un ulteriore trattamento al ginocchio destro. Con questa decisione Sinner è sicuro che perderà il suo status di numero uno del mondo. Al momento il campione azzurro è ancora in testa al ranking ATP, ma il tedesco Alexander Zverev lo supererà inevitabilmente nelle prossime settimane.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Scelgo Service Car Borgone perché mi fido. La revisione, ad esempio, è chiara e senza sorprese. Era tanto che cercavo un centro così.
3: Service Car Borgone. La nostra promessa è una sola: far bene il nostro lavoro. Risolviamo in officina ogni problema per qualsiasi marca. Pensiamo noi alle scadenze e siamo il centro vendita usato garantito dai nostri esperti. Tu pensa solo a viaggiare sereno. Per il resto c'è Service Car Borgone. Revisioni multimarca, officina con diagnosi elettroniche, ricarica clima e centro vendita auto. In via Abeg 63, Borgone Susa. Service Car Borgone, l'assistenza che ti mette in movimento.
4: Un regalo speciale? Un gioiello da sogno? Mary's Dream è la risposta. Gioielleria, oreficeria, laboratorio orafo e servizio compro oro. I migliori brand: Trussardi, Morellato, Luca Barra, Barbieri, Bocarol, Metti. Rivenditore ufficiale TUN. Vi aspettiamo in via Roma 40 a Susa. Brilla sempre con Mary's Dream.
5: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
6: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.

questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave!

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Bruere in direzione Aosta. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, per lavori, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la A10 Genova-Ventimiglia e l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico. Prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi, Edil Camin, Laminox.
2: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
0: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
3: Erano lì da anni, ma non sapevo cosa farne.
4: Anche io. E ogni tanto pensavo pure di averli persi. O peggio, che potessero rubarmeli.
3: Succede a tanti. Vecchi gioielli che non usi più. L'anello della nonna. La catenina rotta. E finiscono dimenticati in un cassetto.
4: Poi mi sono decisa e sono andata da Compro Oro New Gold.
3: Porta anche tu il tuo oro usato. Valutazione gratuita e senza impegno.
4: E già che c'ero, ho scoperto anche tante proposte nuove. In argento e acciaio. Moderne, eleganti, bellissime.
3: Compro Oro New Gold. Ti aspettiamo a Chianocco, frazione Vernetto 1 bis. Telefono 352 02 53 755.
4: Compro Oro New Gold, tutto il valore che meriti.
5: Nuovo orario, da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fredda

manciata, lei si è fatta una risata. A mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è scusata.

0: Sono le 19:38. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
2: Ben trovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Entra in produzione la nuova Ferrari F80, l'hypercar che eredita le tecnologie della Formula 1. Il powertrain unisce un motore V6 biturbo da 3000 cm cubici a tre moduli elettrici per una potenza combinata di 1200 cavalli. Prestazioni da pista pura per una velocità massima di 350 km orari. Dalla pista passiamo alla grinta urbana con la nuova Alpine A290. La prima compatta sportiva 100% elettrica della casa francese. Sviluppata sulla piattaforma Ampere Small, la versione GTS mette a terra 220 cavalli sulla trazione anteriore, bruciandolo 0-100 in appena 6,4 secondi. Grazie a sospensioni da file corsa, idraulici e carreggiate allargate, offre un'agilità eccezionale e un'autonomia che supera i 380 km. Passiamo alle due ruote. Saliamo in sella alla passista per eccellenza. Si rinnova la Ducati Multistrada V4. La crossover bolognese monta il portentoso motore Gran Turismo da 1158 cm3 di cilindrata, capace di sprigionare ben 170 cavalli. Una moto totale, arricchita da radar anteriore e posteriore, nata per macinare chilometri nel massimo comfort e con una velocità massima superiore ai 250 km orari. Passiamo al re dei maxi scooter adventure, l'Honda X-ADV 750. Questo mezzo unisce la praticità urbana alle prestazioni di una vera moto. Monta un motore bicilindrico da 745 cm3 accoppiato al cambio a doppia frizione DCT. Con i suoi 58,6 cavalli affronta agilmente asfalto esterrato fino a una velocità massima di 170 km orari. Chiudiamo con una curiosità tecnologica che arriva dall'aeroporto di Stoccarda. È attivo il primo sistema di parcheggio autonomo robotizzato di livello 4. Voi scendete all'ingresso del terminal e tramite app l'auto viaggia da sola a una velocità massima di 10 km orari tra i silos, trovando posto e parcheggiandosi al millimetro senza guidatore. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
3: Gustosa,
4: irresistibile,
3: vivace,
4: unica,
3: divertente,
4: originale.
3: Ma di cosa stiamo parlando?
4: Della Paulaner Oktoberfest Torino.
3: Dal 17 ottobre al 1 novembre al Parco della Pellerina.
4: Birra Paulaner, specialità bavaresi, musica e 90 attrazioni.
3: Paulaner Oktoberfest Torino. Vieni a viverla.
5: Vuoi migliorare il riscaldamento di casa e risparmiare? Da Iamonte a Condove trovi un grande showroom con personale competente pronto a consigliarti la soluzione per il tuo impianto di riscaldamento. Da Iamonte, stufe a legna, stufe a pellet, caminetti, cucine e termocucine, oltre a caldaie a pellet o a legna da locale tecnico, prodotti ad altissimo rendimento energetico. Iamonte seleziona solo marchi di qualità: Palazzetti, Montegrappa, Termorossi ed il Camin, Laminox.
6: E con la rottamazione della vecchia stufa, caminetto o caldaia, puoi accedere agli incentivi del conto termico 3.0, fino a 4.000 euro per stufe e termostufe e fino a 10.000 euro per caldaie a pellet o a legna, in base al prodotto e alla zona climatica. E per le pratiche, un termotecnico qualificato segue tutta la burocrazia per te.
5: Iamonte, convenienza e sostenibilità. A Condove, strada provinciale 24, chilometro 35 850. Visita il nostro sito www.iamonte.info.
7: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
8: Oh.
7: Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità! Le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. Serramentidga.it. La qualità trasparente.

0: Sono le 20:01. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia. Scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo. La politica italiana, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti i ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia invece, Lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'election day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le prime vertice del PD il 18 ottobre per decidere. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap, scelto invece da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. Il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa intanto anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione von der Leyen. L'emergenza riguarda tutto il vecchio continente. Siamo alla cronaca. Le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo di Crans-Montana, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata dai danni alla salute e al vaglio dell'assicurazione che ha chiesto la procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano proprietari del Costellazione, dove, ricordiamo, tra le fiamme morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Lo sport, con il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre di un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500. In finale si ritira invece De Minaur. È tutto, alla prossima edizione.
2: E ora la domanda decisiva. Quanto costa fare il pieno? Zero. Perché per tutto il mese di ottobre, da Outlet Cars, scegliendo una delle vetture in promozione e attivando un finanziamento, ricevi 1000 euro di buoni carburante. Scopri tutte le vetture su outletcars.it oppure vieni a trovarci a Rivoli, in via Ferrero 6, Outlet Cars. Fai il pieno di occasioni.
3: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
4: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
3: Psicologa Elisa Ostorero. Via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
5: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania, in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Ehi, quanta fretta, dove corri?
4: Porto la mia Fiat 500 a fare il tagliando all'Officina Garda.
3: L'Officina Garda? Non riparavano un solo Opel?
4: Prima, ora fanno parte della rete Eurorepar, gli specialisti per manutenzione e riparazione di tutte le auto del gruppo Stellantis. Ci porto anche la Jeep di mia moglie, i loro tecnici sono preparati e disponibili.
3: Era quello che cercavo, anche la mia Citroen C3 ha bisogno di un controllo. Prenoto subito una diagnosi all'Officina Garda.
4: L'Officina Multimarca Nuova Garda ti aspetta a Chianocco, a pochi minuti dall'uscita dell'autostrada Torino-Bardonecchia. Prenota ora la prossima manutenzione allo 0122 49 045.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 37 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A Rivera di Almese, Arte, Artigianato, Musica e Sulle Pienghe, 27ª edizione, fino all'11 ottobre. Tutti gli eventi si trovano sul sito siolepiene.it. A Bottigliera Alta, sabato 10 ottobre, apertura anno accademico dell'Uni 3. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il concerto Oltre i confini, l'armonia che abbraccia. Ospite della serata è il Grand Chœur du Conservatoire du Briançonnais. Sabato 10 ottobre alle ore 21 presso la Cattedrale di San Giusto di Susa, con ingresso libero, per la rassegna di Nota in Nota 2026. A Condove, sabato 10 e domenica 11 ottobre, 36ª edizione della Fiera della Toma. A Sestriere, martedì 13 ottobre, festa di Sant'Edoardo, patrono del paese. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa ha aperto al pubblico 7 nuove sale archeologiche, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Inoltre, sabato 10 ottobre, dalle ore 16, inaugurazione della mostra Arte al Castello. Sabato 10 ottobre, alle ore 21, la poesia va in scena e prende vita. Caludica, la Casa del Gioco Intelligente e il Centro Progressivamente presentano Festival della Salute Mentale All in the Mind, coltiviamo insieme il benessere. Live Poetry con Lorenzo Maragoni. Il museo e la mostra saranno visitabili fino al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per informazioni 351 307 8654. Sabato 10 e domenica 11 ottobre il Comune di Vinaus e il FAI Delegazione Valle di Susa invitano a un fine settimana alla scoperta di luoghi d'arte, storie e grandi opere di ingegneria idroelettrica. Si potranno visitare la chiesa di San Biagio, il percorso La Vinaus di ieri tra freschi e leggende, la centrale idroelettrica di Vinaus, la centrale idroelettrica di Pontventù Susa. Inoltre mostre tematiche, conferenze ed eventi speciali in Borgata 8 dicembre e in Sala Consiliare. In occasione della Giornata Mondiale della Vista, in collaborazione con IAPB Italia, Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e con la Città della Salute e della Scienza di Torino, in programma due appuntamenti dedicati alla salute degli occhi. Giovedì 8 ottobre alle 12.30 alla Città della Salute, oculistica, via Cherasco 23, conferenza sulla prevenzione delle malattie oculari. Prezioso momento di divulgazione sulle principali patologie dell'apparato visivo, ma anche sulle tecniche e gli strumenti più efficaci per prevenirle e affrontarle. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 10 ottobre dalle 9 alle 13 nella sede UIC in corso Vittorio Emanuele II, 63, primo piano, controlli oculistici gratuiti con misurazione della pressione oculare, parametro importante per la diagnosi di alcune malattie come il glaucoma. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti al numero 011 53 5567. La città di Grugliasco, la città di Rivoli e la città di Collegno organizzano il corteo Uniti per la Metro, insieme per sbloccare i cantieri. Sabato 10 ottobre, con partenza da Collegno, piazza del Mercato Santa Maria alle 14.30 e arrivo a Rivoli attraverso Corso Francia ai Giardini Falcone, ingresso via Adige. A Sauze Dulx, domenica 11 ottobre, un concerto per Mattias, musica live insieme a gofri, dolci, salati, polenta e salsiccia, di cui tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza, dalle ore 12. Prosegue ad Almese la rassegna Camaleontica, giunta alla 12ª edizione, presso l'Auditorium Magnetto in via Avigliana 17. Sabato 10 ottobre ospiterà il concerto dei Real Tune, gruppo vocale a cappella nato a Torino, alle ore 21. Per informazioni e prenotazioni 334 8785 494. A Giaveno, al Palafungo, in via Pacchiotti 51 fino all'11 ottobre, 45ª edizione di Fungo in Festa, Fiera Nazionale del Fungo Porcino. Prodotti tipici, street food, musica, esposizioni. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 331 44 622 44. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 9 ottobre, L'Estranea. Sabato 10 ottobre, Naza, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità. Domenica 11 ottobre, L'Estranea, The Social, Il Prezzo della Verità, Naza. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Barista, sede di lavoro, Sant'Antonino di Susa. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
3: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
4: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Radio Dora.
1: E a volte i forsutti si accasciano, dimenticano ogni lezione. Lo sai cosa intendo se dico che a tutto c'è una soluzione. E tutte le luci si accendono, miliardi di pixel si infiammano, si muovono al ritmo di un battito, di un battito, di un battito. E sotto i miei piedi c'è un polso, e sulla mia testa c'è il cielo, e io vivo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica e governa la tecnica, e mi piace la plastica.

che partono, ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e c'è sempre un gran sole a sorprenderci, nell'indifferenza degli arbitri, che stanno lì a leggere i monitor, con le facce impassibili, e sotto ai miei piedi c'è un baratro, e sulla mia testa c'ho gli angeli, e qui siamo proprio nel mezzo, nella terra degli uomini, dove suona la musica, l'amicizia si genera, dove tutto è possibile.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la politica con la riforma della legge elettorale che va avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia. Domani il terzo, giovedì invece il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta in queste prime votazioni. Le opposizioni dunque sono sul piede di guerra. Una legge fatta da chi ha paura di perdere. Pronti, dicono, i ricorsi alla Corte Costituzionale. Dubbi intanto di Forza Italia e Lega sulle elezioni anticipate a maggio con Election Day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le primarie. Sono 450.000, secondo i sindacati, manifestanti scesi in piazza in tutta la Francia per la terza giornata di proteste studentesche, scontri a Parigi a margine del corteo che ha visto la partecipazione di 100.000 persone. Tensioni con le forze dell'ordine sono esplose in Place de la Nation, punto di arrivo della marcia partita da Piazza della Repubblica. Circa 300 persone hanno fronteggiato gli agenti, uomini vestiti di nero e incappucciati. Alcuni con elmetti e caschi hanno lanciato petardi e fumogeni con le forze dell'ordine, che hanno replicato con gas lacrimogeni. L'ombra di Mosca sull'arresto per sospetto spionaggio dell'ex capo dei servizi segreti tedeschi Hanning. Stando alla Bild, al termine del suo mandato avrebbe ottenuto e trasmesso informazioni classificate ad una potenza straniera in cambio di soldi. Secondo il giornale tedesco, nella sua nuova veste di consulente per la sicurezza, Hanning avrebbe stretto legami con la Russia e con la Cina. Ci sono anche Arianna Meloni, il giornalista Sigfrido Ranucci e il ministro della cultura Alessandro Giuli nelle liste testimoniali depositate dalle parti nel processo che vede imputata l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, accusata tra gli altri reati di stalking aggravato ai danni dell'ex ministro della cultura Gennaro San Giuliano. Le liste sono state presentate alla prima udienza del procedimento in cui il giudice monocratico si è riservato di decidere sulla richiesta relativa alla presenza delle telecamere in aula. I legali di San Giuliano e della moglie hanno inoltre annunciato che chiederanno che le rispettive deposizioni avvengano a porte chiuse. Lo sport, Malagò, commissario straordinario della FIGC di Malagò. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del tesseramento. Nuove elezioni sono previste il 14 di dicembre. È tutto, alla prossima edizione.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 38 minuti.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Un film luminoso e pieno di speranza.
4: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
2: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Eleanor!
11: Dal capolavoro di Jane Austen.
12: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
11: Due sorelle, due modi diversi di amare.
12: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
11: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
14: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
13: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché c'è

0: Sono le 22 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione. Quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron convoca il governo. La politica italiana, riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì il voto segreto sull'intero provvedimento. La maggioranza si mostra compatta, le opposizioni invece sono sul piede di guerra, una legge fatta da chi ha paura di perdere, pronti ai ricorsi alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia invece, Lega sulle elezioni anticipate a maggio con l'election day evocate da Malan di Fratelli d'Italia. Nel campo largo invece Conte chiede a Schlein di accelerare con le prime vertice del PD il 18 ottobre per decidere. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap, scelto invece da alcune compagnie, ma i prezzi crescono. Per Eni il diesel sale a 2,25 centesimi, la benzina 2,05, oltre il tetto fissato in precedenza. Il vice ministro dell'economia Leo promette l'impegno dell'esecutivo. L'impatto dei costi del caro carburante preoccupa intanto anche l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della commissione von der Leyen. L'emergenza riguarda tutto il vecchio continente. Siamo alla cronaca. Le famiglie delle vittime attendono verità e giustizia oltre ai risarcimenti, mentre Jessica Moretti, indagata con il marito Jacques per il tragico rogo di Crans-Montana, chiede l'indennizzo proprio per quell'incendio. La pratica per ottenere il risarcimento per una perdita di guadagno causata dai danni alla salute e al vaglio dell'assicurazione che ha chiesto la procura il nulla osta per il versamento. I coniugi Moretti erano proprietari del Costellation, dove, ricordiamo, tra le fiamme morirono 41 persone e 115 rimasero ferite. Lo sport, con il tennis, stagione finita per Jannik Sinner. Mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre di un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon a metà luglio. Salterà anche gli ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev sarà il nuovo numero uno al mondo. Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500. In finale si ritira invece De Minaur. È tutto, alla prossima edizione.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord-ovest piogge rovesci anche temporaleschi in estensione entro fine giornata alle restanti regioni. Temperatura in calo, massime tra 18 e 23 gradi. Al centro nuovo peggioramento sulla Toscana con piogge temporali dal pomeriggio sera. Nubi in aumento altrove ma senza pioggia. Temperature stabili, massime tra 21 e 25 gradi. A sud rovesci in Campania in estensione più attenuata verso sud-est, nuova pioggia possibile entro sera in Sardegna, temperature locale aumento massime tra 25 e 30 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Andrea Sempi, accusato nella nuova indagine della Procura di Pavia di aver ucciso quasi 20 anni fa Garlasco Chiarapoggi, torna a parlare in televisione. Si vive a fatica, afferma, ma dopo aver raccontato lo stato d'animo in cui si trova ormai da un anno e mezzo, torna a respingere ogni accusa. L'impronta 33 non è attribuibile a nessuno, la scarpa numero 42 l'ho provata e non mi entrava, e soprattutto chiama in causa colui che invece la nuova indagine sembra scagionare, Alberto Stasi, l'ex fidanzato di Chiarapoggi. Secondo me la condanna è giusta, ha detto il 38enne, intervistato a Porta a Porta. La rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati d'Oltralpe, da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei hanno creato danni, Macron ha convocato in serata il governo. La politica italiana all'aula della Camera ha approvato la fiducia in serata anche all'articolo 2 della legge elettorale con 227 voti a favore e 149 contrari tra gli astenuti. L'articolo, tra le altre cose, contiene le modifiche al testo apportate dal Senato in materia di preferenze per quanto riguarda Palazzo Madama. In precedenza anche l'articolo 1 ha superato l'esame del voto. Giovedì il voto più atteso, quello segreto sull'intero provvedimento. Poteva finire in tragedia, ma grazie all'intervento provvidenziale con il defibrillatore automatico, un professore del villaggio scolastico di Pontedera in provincia di Pisa ha salvato la vita ad un proprio studente, il ragazzo di 17 anni è andato in arresto cardiaco durante l'ora di educazione fisica. Secondo quanto si è appreso, ha accusato un malore e ha perso conoscenza tra lo sconcerto dei compagni di classe. Comprendendo l'estrema gravità della situazione, il professore ha messo in atto le prime manovre rianimatorie impiegando il defibrillatore automatico in dotazione alla scuola. Questo intervento, unito a quello dei sanitari del 118, ha consentito al 17enne di riprendersi. Siamo al calcio. Malagò, commissario straordinario della FIGC e dunque anche di se stesso. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Buonfiglio per risolvere il caso del mancato tesseramento dello stesso Malagò e quindi della sua non eleggibilità. Sentiamo le parole del presidente del CONI Buonfiglio dopo l'intesa raggiunta questo pomeriggio.
2: Non erano state rispettate le regole. Che sia ben chiaro, nulla di personale con Giovanni. Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
1: È tutto, alla prossima edizione.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze...

0: Cicerone, oppure Boneyem, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way.
1: Questa è Radio Dora.

essere sempre informato sulle notizie della tua città, Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 23 e 37 minuti.
1: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
2: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
3: Sì!
2: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Non si placa la rivolta degli studenti in Francia, scontri e arresti in tutto il paese nel terzo atto delle proteste alle quali hanno aderito anche diversi sindacati. Da Parigi a Marsiglia, da Strasburgo a Lione, quasi 500.000 di persone sono scese in piazza in una giornata segnata da tensioni, barricate e lacrimogeni. Nella capitale francese centinaia di antagonisti infiltrati nei cortei. Macron ha convocato il governo, sospese le elezioni nei licei fino a venerdì. Dall'inizio delle mobilità azioni a settembre, feriti 215 studenti, 85 dipendenti scolastici e 725 agenti. Dagli Stati Uniti Donald Trump attacca, colpa dell'Islam e dell'immigrazione di massa fuori controllo. L'Iran convoca invece l'ambasciatore francese, parla di repressione delle proteste. Riforma della legge elettorale avanti alla Camera con i primi due voti di fiducia, domani il terzo, giovedì invece il voto segreto, maggioranza compatta, le opposizioni invece sul piede di guerra, hanno paura di perdere pronti i ricorsi, dicono alla Corte Costituzionale che si potrebbe esprimere entro febbraio. Dubbi di Forza Italia e Lega invece sul voto anticipato a maggio con l'Election Day evocato da Malan di Fratelli d'Italia. L'eventuale richiesta al Colle dipende da Meloni. Nel campo largo Conte vuole accelerare invece sulle primarie, vertice del PD il 18 di ottobre per decidere. Bufera intanto su Vannacci che attacca Cerno, direttore de Il Giornale. Gusti invertiti, dice Vannacci, parole inaccettabili, replica il CDA Rai. Il caro carburanti torna sul tavolo del governo dopo lo stop allo sconto e il mancato decreto sulle accise mobili. Resta il price cap scelto da alcune compagnie, ma i prezzi crescono di 6 centesimi. L'impatto dei costi del carburante preoccupa l'Unione Europea, per tutta l'Europa. In inverno la situazione potrebbe aggravarsi, avvisa la presidente della Commissione Europea von der Leyen, annunciando poi una task force per aggregare la domanda di energia e sottolineando l'importanza di sostegni mirati per chi ne ha bisogno. Lo sport, stagione finita per Jannik Sinner, mi fermo per tutto il 2026, annuncia il campione azzurro che soffre per un problema al ginocchio e non scende in campo dalla finale di Wimbledon vinta a metà luglio. Salterà anche le ATP Finals di Torino, dove l'Italia punta su Cobolli. Zverev dunque sarà il nuovo numero uno del mondo. Novak Djokovic intanto torna a vincere a Pechino un torneo ATP 500, in finale si ritira invece De Minor. Per il calcio Malagò, commissario straordinario della FIGC che subentra praticamente a se stesso. La decisione presa all'unanimità dalla giunta del CONI dopo un accordo con il presidente Bonfiglio per risolvere il caso del mancato tesseramento. Nuove elezioni previste il 14 dicembre. È tutto, grazie per averci seguito.
0: È mezzanotte e un minuto.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
14: Due sorelle, due modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
14: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
16: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
15: Ogni possibilità inizia con un passo.
16: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
15: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

va mourir. Questa serata. E te prego per favore, fammi fa l'amore. Ma è possibile che uno

dicendo in giro che odio il mio lavoro, non sa con quanto amore mi dedico al tritolo, è quasi indipendente, ancora poche ore, poi gli darò la voce, il detonatore. Il mio Pinocchio fragile, parente artigianale, di ordine.

scendere le scale, ci metto più attenzione. Sarebbe imperdonabile giustiziarmi sul portone, proprio nel giorno in cui la decisione è mia, sulla condanna a morte o l'amnistia. Per strada tante facce non hanno un bel colore, qui chi non terrorizza

intellettuali d'oggi, idioti di domani, ridatemi il cervello che basta alle mie mani, profeti molto acrobati della rivoluzione, oggi farò da me senza lezione. Vi scoverò i nemici per voi così distanti e dopo averli uccisi

cadere troppe volte, delegato ad altre mani, scanciato e restituitoci dai tuoi aeroplani. Io vengo a restituirti un po' del tuo terrore, del tuo disordine, del tuo rumore.

vide ridere davanti al Parlamento, aspettando l'esplosione che provasse il suo talento. C'è chi lo vide piangere un torrente di vocali, vedendo esplodere un chiosco di giornali. Ma ciò che lo fece